0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte di oggi fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto. La Presidente del Consiglio Meloni con il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Nel carcere di Salerno si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Raumuni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito. E per l'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe ucciso il 53enne nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso in un terreno agricolo per poi incendiare il corpo. Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota diffusa dal suo advisor legale Chiomenti, sottolineando che l'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Dall'estero, falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, lo assicura Trump ad Axios smentendo d'avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Secondo Axios, le informazioni di intelligence americane indicano una profonda crisi economica nell'Iran, per cui le sanzioni fanno più male dei raid. Attacco con il coltello a Parigi. Per l'aggressione a tre donne è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe quindi del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Bufera intanto a Berlino, dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto, si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Parla intanto il padre dell'attentatore che voleva unirsi all'ISIS in Siria un anno fa. Mio figlio, dice, è stato vittima di un lavaggio del cervello. Il calcio, nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A, ma che fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro. Chiellini è un possibile nome. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto. La Premier Meloni con il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze 800 gli identificati, 4 fermati sono stranieri. Falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, lo assicura Trump ad Axios smentendo di avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Attacco col coltello a Parigi. Per l'aggressione di 3 donne è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe quindi del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Bufera intanto a Berlino, dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto, si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, preferito dal presidente della FIGC Malagò. Resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A. Il nuovo direttore tecnico azzurro potrebbe essere invece Chiellini. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Per ora la Premier Meloni rivendica la misura, parlando di risposta tempestiva e responsabile. Trump smentisce di aver sospeso i raid in Iran per mancanza di missili. Ho voluto dare un'altra chance a Teheran, ma se la diplomazia fallisce fallisce sono pronto a una forte azione militare, assicura il presidente americano, pur parlando di un'intesa possibile. Oggi il tycoon incontra il premier israeliano Netanyahu a Washington. È atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Trump anche il presidente ucraino Zelensky, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. Intanto oltre 390 droni hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio. Blackout nella Crimea occupata. Save the Children lancia l'allarme. Sono 1555 i minori vittime di tratta identificati nel 2024 nei paesi dell'Unione Europea, il 16% delle circa 9500 vittime complessive. Si tratta soprattutto di bambine. Più casi in Francia, Italia, poi Paesi Bassi e Germania. Calcio, nuovi scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, anche se fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro. Chiellini è un possibile nome. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Giornata di incontri bilaterali nello studio ovale. Netanyahu è arrivato nella notte a Washington in vista della ripresa dei negoziati con l'Iran annunciati da Trump, che tiene però aperta l'opzione militare. Nel pomeriggio il presidente americano incontrerà il premier israeliano alla Casa Bianca, subito dopo aver parlato con Zelensky sul futuro dell'Ucraina, che intanto lancia quasi 400 droni sulla regione di Mosca. Ora è decisiva in Spagna, dove i vigili del fuoco sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. In arrivo vento dal sud che potrebbe peggiorare la situazione. Sembrerebbe invece essersi stabilizzato l'incendio che dal 22 luglio scorso ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda, in Francia. E un incendio è divampato questa mattina intorno alle 5 nella piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il rogo sta bruciando i rifiuti all'interno dello spazio gestito da A2A, densa colonna di fumo nero. Intossicato il custode 55enne, non è in gravi condizioni. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. La premier Meloni rivendica la misura parlando di risposta tempestiva e responsabile. Calcio, il giorno del Consiglio federale convocato per le 12. Giovanni Malagò conta di arrivarci con il nome del nuovo CT dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso per la panchina azzurra è Roberto Mancini. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone. Lo riferisce l'agenzia meteorologica giapponese, che ha emesso un allarme tsunami. Il sisma è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. Trump punta al dialogo con l'Iran. Per il presidente americano un'intesa è possibile, ma se i negoziati dovessero fallire si dice pronto a riprendere i bombardamenti sospesi nel fine settimana. Oggi vertice alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. E intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz, con tariffe volontarie. Atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Trump anche il presidente ucraino Zelensky, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. Attacco ucraino a Mosca e alla regione circostante con circa un centinaio di droni, colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi. Un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dall'impianto

0: prenotato e il governo deciderà entro l'anno. Shock a Marsiglia, in Francia. I corpi di 5 neonati morti sono stati trovati in casa di una coppia. La polizia ha fatto sapere che la donna aveva partorito ieri un bambino in buona salute. I corpi sono stati scoperti nascosti in scatole di cartone. Due gemelli di 14 anni sequestrati, denudati e picchiati in un campo di soia a Conegliano, nel Trevigiano, da un gruppo di 10 adolescenti, 9 minorenni tra gli 11 e i 17 anni e un maggiorenne. La loro colpa sarebbe stata quella di aver fatto la spia, indicando il responsabile dell'imbrattamento del portone di una chiesa. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, lanciato un allarme tsunami. Calcio: è il giorno del Consiglio federale della FIGC, convocato alle 12 e chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della nazionale. Oltre alle questioni all'ordine del giorno, Malagò è chiamato a decidere anche sui ruoli di CT e direttore tecnico dopo l'uscita di scena di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo appena 16 giorni dalla nomina. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. L'Italia ha deciso di utilizzare SAFE, il fondo a tasso agevolato messo a disposizione dall'Unione Europea per l'acquisto di armi e strumenti di difesa, prenotati 14,9 miliardi. Lo annuncia il ministro degli esteri Tajani, salvo poi specificare: entro la fine dell'anno l'esecutivo deciderà cosa utilizzare. Almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale dopo il forte terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud del Giappone. È stato inoltre segnalato il crollo di 12 abitazioni, con 4 casi di persone rimaste intrappolate all'interno. Revocato l'allarme tsunami diramato in seguito al sisma. Orrore in Francia. Orange: 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto emerso, il marito avrebbe rinvenuto un cadavere in casa. Da qui la segnalazione alla polizia, che durante una perquisizione ha trovato gli altri feti. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute. Natalità ancora in calo in Italia. Il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, con 355.000 bambini nati contro i 369.000 del 2024. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Per il 5% la genitorialità non rientra nel progetto di vita, soprattutto per cause economiche. Calcio nazionale: è il giorno della verità. Al via nella sede della FIGC il Consiglio federale, nel quale verranno scelti CT e DT dopo il passo indietro fatto su Andrea Pirlo e le conseguenti dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Spunta l'idea Chiellini come nuovo possibile DT. Sono felice del mio ruolo alla Juventus, le sue parole all'arrivo in Federcalcio. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Riarmo: il ministro degli esteri Tajani annuncia useremo i 14,9 miliardi del prestito SAFE. Puoi fare retromarcia, le abbiamo solo prenotati. Entro la fine dell'anno formuleremo la nostra proposta, poi dirà Crosetto come investirli. In audizione di fronte alla commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Palermo De Lucia torna a denunciare la situazione fuori controllo dei penitenziari italiani in mano ai clan. I mafiosi comandano dal carcere, dice, vengono muniti di smartphone appena entrano. E ancora, Cosa Nostra vuole acquistare droni lanciamine. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottava di sabato. L'istanza è avvenuta in base alle ipotesi di reato di devastazione e lesioni personali a pubblico ufficiale, in concorso con altri soggetti in corso di identificazione. Trema il Giappone, un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del paese. Almeno 50 i ricoverati, edifici crollati e persone sotto le macerie. Esplosione a seguito della scossa all'interno di un centro commerciale a Kumamoto. Diverse persone sono intrappolate. Rientrata l'allerta tsunami. Calcio: Giovanni Malagò ha deciso, il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale. Ranieri prende quota come direttore tecnico. Chiellini si era defilato in mattinata, dicendosi felice alla Juve. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scontro in Ottava. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferita dopo gli attacchi ai cantieri sabato 25 luglio in Val di Susa. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio di identificati. Incendio alla piattaforma ecologica di Novate Milanese. In cielo si è alzata una fitta colonna di fumo nero. Il rogo sarebbe scoppiato poco prima delle 5 di mattina. Il custode dell'impianto è rimasto leggermente ustionato. La protezione civile ha avvertito i residenti di non uscire e tenere chiuse porte e finestre. Atto vandalico a Međugorje, imbrattate due statue della Madonna, incendiato l'altare esterno della chiesa di San Giorgio, lasciato anche uno striscione contro i veggenti che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna insieme

0: Ma un messaggio in polacco: siete degli impostori. Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale proprio a Kumamoto, un'esplosione ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Secondo l'emittente televisiva TBS ci sarebbe un numero considerevole di vittime, alcune ancora sotto le macerie. Il calcio. Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della Nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con il calcio. Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della Nazionale sarà Roberto Mancini. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo. Riarmo, il ministro degli esteri italiani annuncia: useremo i 14,9 miliardi del prestito SAFE creato dall'Unione Europea per agevolare e sostenere le spese per la difesa dei vari stati membri. Poi la precisazione: li abbiamo solo prenotati, entro la fine dell'anno formuleremo la nostra proposta, poi dirà il ministro Crosetto come investirli. Orrore in Francia, Orange nel sud-est del paese. 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto riportato dai media locali, il marito avrebbe trovato un cadavere in decomposizione in una scatola e lo avrebbe portato in ospedale. Da qui la segnalazione alla polizia e la macabra scoperta. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute. Natalità sempre più in calo in Italia. Secondo l'Istat, nel 2025 sono nati solo 355.000 bambini, il nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dice di aver rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Mondiali di scherma ad Hong Kong, rimonta d'oro di bianchi che trascina i fiorettisti. Gli azzurri vincono contro i padroni di casa e mantengono il titolo mondiale dopo quello di Tbilisi nel 2025. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Claudio Ranieri, il direttore tecnico. Domani alle 18 terranno una conferenza stampa. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò, prima al Consiglio federale e poi ai giornalisti a Via Allegri. Il procuratore di Palermo De Lucia torna a parlare della presenza della mafia nelle carceri dopo lo scontro con il ministro Nordio nei giorni scorsi. Poche ore dopo essere entrati in carcere, i mafiosi vengono muniti di apparecchi telefonici, dice, rilanciando il tema del controllo della criminalità negli istituti di pena. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri italiani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Prendo atto con piacere delle precisazioni di Tajani, scrive su X il senatore Borghi. Prenotare i fondi è solo una manifestazione di interesse. Prosegue l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato la conquista di un altro centro abitato. Si tratta del villaggio di Krasnikut. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino, il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio, mettendo la parola fine alla storia della società che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. La decisione, dopo l'esclusione della club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche e il successivo avvio della procedura concorsuale. Ed è tutto. A più tardi. Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Italia, con Claudio Ranieri che invece ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Oggi il presidente della FIGC Malagò ha annunciato la nomina dell'ex CT sulla panchina azzurra, mentre l'ex dirigente della Roma prenderà il posto di Paolo Maldini, dimessosi insieme al consulente Leonardo per il naufragio della pista che portava ad Andrea Pirlo, stoppato dallo stesso Malagò a causa dei suoi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse. È stato fermato dai carabinieri di Milano il presunto omicida di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto con diverse ferite da arma da taglio lo scorso 11 luglio nel suo appartamento a Corsico. L'uomo fermato è un 39enne di origini egiziane che sarebbe stato legato alla vittima da motivi sentimentali. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti e assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. E quanto hanno deciso e comunicato i rappresentanti sindacali al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Il governo ha comunque aperto ad un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. E chiudiamo ancora con lo sport. L'Italia del fioretto maschile è oro ai mondiali di Hong Kong. Guillermo Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono 45-44 in finale i padroni di casa. Oro anche per la squadra femminile di spada che ha battuto in finale l'Estonia con il punteggio di 31-30. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. In Israele il ministro della difesa Katz ha ordinato alle IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Ed è scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo, meno 17 centesimi sul diesel. Il taglio, grazie al decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'Ilva, durerà fino al 6 agosto. Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato un'esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura causando un numero considerevole di vittime. Secondo la polizia non si hanno notizie di 20-30 persone che si trovavano all'interno del centro commerciale. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. Lo ha reso noto la Fly CGL, che chiede l'estensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavori in serra. Il calcio, il nuovo CT della Nazionale è Roberto Mancini. Il presidente federale Malagò lo ha confermato nella conferenza stampa post Consiglio federale e con lui arriverà anche Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entrambi saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky, che spera in un nuovo sostegno diplomatico e militare degli Stati Uniti nella guerra con la Russia. Dopo Zelensky alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ripresentato l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia ai migranti atteso in aula, con l'obiettivo di ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia, modificando così l'articolo 270 del codice di procedura penale. Sono due gli indagati per l'aggressione a Giuditta alla studentessa di filosofia di 26 anni, pestata la sera del 23 luglio al Parco Rossani di Bari. La procura è scritto nel registro l'addetta alla custodia dei bagni pubblici dell'area verde e il suo compagno, che rispondono di lesioni gravi e rapina. Al vaglio anche la posizione di alcuni minorenni. Il calcio, il nuovo CT della Nazionale è Roberto Mancini. Il presidente federale Malagò lo ha confermato nella conferenza stampa post Consiglio federale e con lui arriverà anche Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entrambi saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte di oggi fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto. La presidenza Presidente del Consiglio Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Nel carcere di Salerno si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Raumuni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito. E per l'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe ucciso il 53enne nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso in un terreno agricolo per poi incendiare il corpo. Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota diffusa dal suo advisor legale Chiomenti, sottolineando che l'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Dall'estero, falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, lo assicura Trump ad Axios, smentendo d'avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Secondo Axios, le informazioni di intelligence americane indicano una profonda crisi economica nell'Iran, per cui le sanzioni fanno più male dei raid. Attacco con il coltello a Parigi. Per l'aggressione a 3 donne è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe quindi del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Bufera intanto a Berlino, dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto, si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Parla intanto il padre dell'attentatore che voleva unirsi all'ISIS in Siria un anno fa. Mio figlio, dice, è stato vittima di un lavaggio del cervello. Il calcio, nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A, ma che fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro. Chiellini è un possibile nome. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto. La Premier Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa, devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze 800 gli identificati, 4 fermati sono stranieri. Falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, lo assicura Trump ad Axios, smentendo di avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Attacco col coltello a Parigi. Per l'aggressione di 3 donne è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe quindi del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Bufera intanto a Berlino, dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto, si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, preferito dal presidente della FIGC Malagò. Resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A. Il nuovo direttore tecnico azzurro potrebbe essere invece Chiellini. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Per ora la Premier Meloni rivendica la misura, parlando di risposta tempestiva e responsabile. Trump smentisce di aver sospeso i raid in Iran per mancanza di missili. Ho voluto dare un'altra chance a Teheran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, assicura il presidente americano, pur parlando di un'intesa possibile. Oggi il tycoon incontra il premier israeliano Netanyahu a Washington. È atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Trump anche il presidente ucraino Zelensky, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. Intanto oltre 390 droni hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio. Blackout nella Crimea occupata. Save the Children lancia l'allarme, sono 1.000 1.555 i minori vittime di tratta identificati nel 2024 nei paesi dell'Unione Europea, il 16% delle circa 9.500 vittime complessive. Si tratta soprattutto di bambine. Più casi in Francia, Italia, poi Paesi Bassi e Germania. Calcio, nuovi scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, anche se fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro. Chiellini è un possibile nome. È tutto, ma più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Giornata di incontri bilaterali nello studio ovale. Netanyahu è arrivato nella notte a Washington in vista della ripresa dei negoziati con l'Iran annunciati da Trump, che tiene però aperta l'opzione militare. Nel pomeriggio il presidente americano incontrerà il premier israeliano alla Casa Bianca, subito dopo aver parlato con Zelensky sul futuro dell'Ucraina, che intanto lancia quasi 400 droni sulla regione di Mosca. Ora è decisiva in Spagna, dove i vigili del fuoco sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. In arrivo vento dal sud che potrebbe peggiorare la situazione. Sembrerebbe invece essersi stabilizzato l'incendio che dal 22 luglio scorso ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda, in Francia. E un incendio è divampato questa mattina intorno alle 5 nella piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il rogo sta bruciando i rifiuti all'interno dello spazio gestito da A2A, densa colonna di fumo nero. Intossicato il custode 55enne, non è in gravi condizioni. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. La premier Meloni rivendica la misura parlando di risposta tempestiva e responsabile. Calcio, il giorno del Consiglio federale convocato per le 12. Giovanni Malagò conta di arrivarci con il nome del nuovo CT dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso per la panchina azzurra è Roberto Mancini. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte. È tutto, ma più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone. Lo riferisce l'agenzia meteorologica giapponese, che ha emesso un allarme tsunami. Il sisma è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. Trump punta al dialogo con l'Iran. Per il presidente americano un'intesa è possibile, ma se i negoziati dovessero fallire si dice pronto a riprendere i bombardamenti sospesi nel fine settimana. Oggi vertice alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. E intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz, con tariffe volontarie. Atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Trump anche il presidente ucraino Zelensky, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. Attacco ucraino a Mosca e alla regione circostante con circa un centinaio di droni, colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi. Un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dall'impianto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre visibile da alcuni chilometri. Leggermente intossicato il custode. Nuova ondata di caldo in arrivo sull'Italia con fino a 7-8 gradi oltre la media e picchi locali di 40-41 gradi entro il weekend. Sempre di più quest'estate 2026 si candida ufficialmente a superare la famigerata del 2003, un record soprattutto per il centro-nord che si pensava irraggiungibile. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano ha deciso di utilizzare il prestito SAFE dell'Unione Europea, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato durante l'audizione sul vertice NATO di Ankara il ministro degli esteri Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Il prestito è stato prenotato e il governo deciderà entro l'anno. Shock a Marsiglia, in Francia. I corpi di 5 neonati morti sono stati trovati in casa di una coppia. La polizia ha fatto sapere che la donna aveva partorito ieri un bambino in buona salute. I corpi sono stati scoperti nascosti in scatole di cartone. Due gemelli di 14 anni sequestrati, denudati e picchiati in un campo di soia a Conegliano, nel Trevigiano, da un gruppo di 10 adolescenti, 9 minorenni tra gli 11 e i 17 anni e un maggiorenne. La loro colpa sarebbe stata quella di aver fatto la spia, indicando il responsabile dell'imbrattamento del portone di una chiesa. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, lanciato un allarme tsunami. Calcio, è il giorno del Consiglio federale della FIGC, convocato alle 12 e chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della nazionale. Oltre alle questioni allora all'ordine del giorno. Malagò è chiamato a decidere anche sui ruoli di CT e direttore tecnico dopo l'uscita di scena di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo appena 16 giorni dalla nomina. È tutto, a più tardi.
2: Un saluto dalla redazione. L'Italia ha deciso di utilizzare SAFE, il fondo a tasso agevolato messo a disposizione dall'Unione Europea per l'acquisto di armi e strumenti di difesa. Prenotati 14,9 miliardi, lo annuncia il ministro degli esteri Tajani, salvo poi specificare. Entro la fine dell'anno l'esecutivo deciderà cosa utilizzare. Almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale dopo il forte terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud del Giappone. È stato inoltre segnalato il crollo di 12 abitazioni, con 4 casi di persone rimaste intrappolate all'interno. Revocato l'allarme tsunami diramato in seguito al sisma. Orrore in Francia, Orange, 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto emerso, il marito avrebbe rinvenuto un cadavere in casa, da qui la segnalazione alla polizia, che durante una perquisizione ha trovato gli altri feti. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute. Natalità ancora in calo in Italia. Il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, con 355.000 bambini nati contro i 369.000 del 2024. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Per il 5% la genitorialità non rientra nel progetto di vita, soprattutto per cause economiche. Calcio nazionale, il giorno della verità al via nella sede della FIGC, il Consiglio federale, nel quale verranno scelti CT e DT dopo il passo indietro fatto su Andrea Pirlo e le conseguenti dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Spunta l'idea Chiellini come il nuovo possibile DT. Sono felice del mio ruolo alla Juventus, le sue parole all'arrivo in Federcalcio. È tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Riarmo, il ministro degli esteri Tajani annuncia: useremo i 14,9 miliardi del prestito SAFE. Puoi fare retromarcia, le abbiamo solo prenotati. Entro la fine dell'anno formuleremo la nostra proposta, poi dirà Crosetto come investirli. In audizione di fronte alla commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Palermo De Lucia torna a denunciare la situazione fuori controllo dei penitenziari italiani in mano ai clan. I mafiosi comandano dal carcere, dice, vengono muniti di smartphone appena entrano. E ancora, Cosa Nostra vuole acquistare droni lanciamine. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottava di sabato. L'istanza è avvenuta in base alle ipotesi di reato di devastazione e lesioni personali a pubblico ufficiale, in concorso con altri soggetti in corso di identificazione. Trema il Giappone, un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del paese. Almeno 50 i ricoverati, edifici crollati e persone sotto le macerie. Esplosione a seguito della scossa all'interno di un centro commerciale a Kumamoto. Diverse persone sono intrappolate. Rientrata l'allerta tsunami. Calcio, Giovanni Malagò ha deciso, il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale. Ranieri prende quota come direttore tecnico. Chiellini si era defilato in mattinata, dicendosi felice alla Juve. È tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scontro in Ottava. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferita dopo gli attacchi ai cantieri sabato 25 luglio in Val di Susa. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio di identificati. Incendio alla piattaforma ecologica di Novate Milanese. In cielo si è alzata una fitta colonna di fumo nero. Il rogo sarebbe scoppiato poco prima delle 5 di mattina. Il custode dell'impianto è rimasto leggermente ustionato. La protezione civile ha avvertito i residenti di non uscire e tenere chiuse porte e finestre. Atto vandalico a Međugorje, imbrattate due statue della Madonna, incendiato l'altare esterno della chiesa di San Giorgio, lasciato anche uno striscione contro i veggenti che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna insieme a un messaggio in polacco: siete degli impostori. Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale proprio a Kumamoto, un'esplosione ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Secondo l'emittente televisiva TBS ci sarebbe un numero considerevole di vittime, alcune ancora sotto le macerie. Il calcio, Giovanni Malagò ha deciso, il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con il calcio. Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della Nazionale sarà Roberto Mancini. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo. Riarmo, il ministro degli esteri italiani annuncia: useremo i 14,9 miliardi del prestito SAFE creato dall'Unione Europea per agevolare e sostenere le spese per la difesa dei vari stati membri. Poi la precisazione: li abbiamo solo prenotati entro la fine dell'anno, formuleremo la nostra proposta, poi dirà il ministro Crosetto come investirli. Orrore in Francia, Orange nella sud-est del paese. 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto riportato dai media locali, il marito avrebbe trovato un cadavere in decomposizione in una scatola e lo avrebbe portato in ospedale. Da qui la segnalazione alla polizia e la macabra scoperta. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute. Natalità sempre più in calo in Italia. Secondo l'Istat, nel 2025 sono nati solo 355.000 bambini, il nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dice di aver rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Mondiali di scherma ad Hong Kong, rimonta d'oro di bianchi che trascina i fiorettisti. Gli azzurri vincono contro i padroni di casa e mantengono il titolo mondiale dopo quello di Tbilisi nel 2025. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Claudio Ranieri il direttore tecnico. Domani alle 18 terranno una conferenza stampa. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò, prima al Consiglio federale e poi ai giornalisti a Via Allegri. Il procuratore di Palermo De Lucia torna a parlare della presenza della mafia nelle carceri dopo lo scontro con il ministro Nordio nei giorni scorsi. Poche ore dopo essere entrati in carcere, i mafiosi vengono muniti di apparecchi telefonici, dice, rilanciando il tema del controllo della criminalità negli istituti di pena. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri italiani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Prendo atto con piacere delle precisazioni di Tajani, scrive su X il senatore Borghi. Prenotare i fondi è solo una manifestazione di interesse. Prosegue l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato la conquista di un altro centro abitato. Si tratta del villaggio di Krasnikut. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino, il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio, mettendo la parola fine alla storia della società che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. La decisione, dopo l'esclusione della club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche e il successivo avvio della procedura concorsuale. Ed è tutto. A più tardi. Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Italia con Claudio Ranieri, che invece ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Oggi il presidente della FIGC Malagò ha annunciato la nomina dell'ex CT sulla panchina azzurra, mentre l'ex dirigente della Roma prenderà il posto di Paolo Maldini, dimessosi insieme al consulente Leonardo per il naufragio della pista che portava ad Andrea Pirlo, stoppato dallo stesso Malagò a causa dei suoi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse. È stato fermato dai carabinieri di Milano il presunto omicida di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto con diverse ferite da arma da taglio lo scorso 11 luglio nel suo appartamento a Corsico. L'uomo fermato è un 39enne di origini egiziane che sarebbe stato legato alla vittima da motivi sentimentali. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti e assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. E quanto hanno deciso e comunicato i rappresentanti sindacali al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Il governo ha comunque aperto ad un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. E chiudiamo ancora con lo sport. L'Italia del fioretto maschile è oro ai mondiali di Hong Kong. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono 45-44 in finale i padroni di casa. Oro anche per la squadra femminile di spada che ha battuto in finale l'Estonia con il punteggio di 31-30. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. In Israele il ministro della difesa Katz ha ordinato alle IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Ed è scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo, meno 17 centesimi sul diesel. Il taglio, grazie al decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'Ilva, durerà fino al 6 agosto. Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato un'esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura causando un numero considerevole di vittime. Secondo la polizia non si hanno notizie di 20-30 persone che si trovavano all'interno del centro commerciale. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. Lo ha reso noto la Fly CGL, che chiede l'estensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavori in serra. Il calcio, il nuovo CT della Nazionale è Roberto Mancini. Il presidente federale Malagò lo ha confermato nella conferenza stampa post Consiglio federale e con lui arriverà anche Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entrambi saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky, che spera in un nuovo sostegno diplomatico e militare degli Stati Uniti nella guerra con la Russia. Dopo Zelensky alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ripresentato l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia ai migranti atteso in aula, con l'obiettivo di ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia, modificando così l'articolo 270 del codice di procedura penale. Sono due gli indagati per l'aggressione a Giuditta alla studentessa di filosofia di 26 anni, pestata la sera del 23 luglio al Parco Rossani di Bari. La procura è scritto nel registro l'addetta alla custodia dei bagni pubblici dell'area verde e il suo compagno, che rispondono di lesioni gravi e rapina. Al vaglio anche la posizione di alcuni minorenni. Il calcio, il nuovo CT della Nazionale è Roberto Mancini. Il presidente federale Malagò lo ha confermato nella conferenza stampa post Consiglio federale e con lui arriverà anche Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entrambi saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte di oggi fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto. Presidente del Consiglio Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Nel carcere di Salerno si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Raumuni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito, e per lui sull'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe ucciso il 53enne nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso in un terreno agricolo per poi incendiare il corpo. Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota diffusa dal suo advisor legale Chiomenti, sottolineando che l'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Dall'estero, falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, lo assicura Trump ad Axios, smentendo d'avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Secondo Axios, le informazioni di intelligence americane indicano una profonda crisi economica nell'Iran, per cui le sanzioni fanno più male dei raid. Attacco con il coltello a Parigi: per l'aggressione a tre donne è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe quindi del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Bufera intanto a Berlino dopo la

0: l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Parla intanto il padre dell'attentatore che voleva unirsi all'ISIS in Siria 1 anno fa. Mio figlio, dice, è stato vittima di un lavaggio del cervello. Il calcio, nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A, ma che fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro, Chiellini è un possibile nome. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto. La Premier Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa, devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze 800 gli identificati, 4 fermati sono stranieri. Falso che ci manchino le armi. Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Lo assicura Trump ad Axios, smentendo di avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Attacco col coltello a Parigi. Per l'aggressione di 3 donne è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe quindi del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Bufera intanto a Berlino dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto, si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, preferito dal presidente della FIGC Malagò. Resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A. Il nuovo direttore tecnico azzurro potrebbe essere invece Chiellini. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Per ora la Premier Meloni rivendica la misura, parlando di risposta tempestiva e responsabile. Trump smentisce di aver sospeso i raid in Iran per mancanza di missili. Ho voluto dare un'altra chance a Teheran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, assicura il presidente americano, pur parlando di un'intesa possibile. Oggi il tycoon incontra il premier israeliano Netanyahu a Washington. È atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Trump anche il presidente ucraino Zelensky, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. Intanto oltre 390 droni hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio. Blackout nella Crimea occupata. Save the Children lancia l'allarme. Sono 1555 i minori vittime di tratta identificati nel 2024 nei paesi dell'Unione Europea, il 16% delle circa 9500 vittime complessive. Si tratta soprattutto di bambine. Più casi in Francia, Italia, poi Paesi Bassi e Germania. Calcio, nuovi scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, anche se fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro. Chiellini è un possibile nome. È tutto, ma più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Giornata di incontri bilaterali nello studio ovale. Netanyahu è arrivato nella notte a Washington in vista della ripresa dei negoziati con l'Iran annunciati da Trump, che tiene però aperta l'opzione militare. Nel pomeriggio il presidente americano incontrerà il premier israeliano alla Casa Bianca, subito dopo aver parlato con Zelensky sul futuro dell'Ucraina, che intanto lancia quasi 400 droni sulla regione di Mosca. Ora è decisiva in Spagna, dove i vigili del fuoco sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. In arrivo vento dal sud che potrebbe peggiorare la situazione. Sembrerebbe invece essersi stabilizzato l'incendio che dal 22 luglio scorso ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda, in Francia. E un incendio è divampato questa mattina intorno alle 5 nella piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il rogo sta bruciando i rifiuti all'interno dello spazio gestito da A2A, densa colonna di fumo nero. Intossicato il custode 55enne, non è in gravi condizioni. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. La premier Meloni rivendica la misura parlando di risposta tempestiva e responsabile. Calcio, il giorno del Consiglio federale convocato per le 12. Giovanni Malagò conta di arrivarci con il nome del nuovo CT dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso per la panchina azzurra è Roberto Mancini. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone. Lo riferisce l'agenzia meteorologica giapponese, che ha emesso un allarme tsunami. Il sisma è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. Trump punta al dialogo con l'Iran. Per il presidente americano un'intesa è possibile, ma se i negoziati dovessero fallire si dice pronto a riprendere i bombardamenti sospesi nel fine settimana. Oggi vertice alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. E intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz, con tariffe volontarie. Atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Trump anche il presidente ucraino Zelensky, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. Attacco ucraino a Mosca e alla regione circostante con circa un centinaio di droni, colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi. Un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dall'impianto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre visibile da alcuni chilometri. Leggermente intossicato il custode. Nuova ondata di caldo in arrivo sull'Italia con fino a 7-8 gradi oltre la media e picchi locali di 40-41 gradi entro il weekend. Sempre di più quest'estate 2026 si candida ufficialmente a superare la famigerata del 2003, un record soprattutto per il centro-nord che si pensava irraggiungibile. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano ha deciso di utilizzare il prestito SAFE dell'Unione Europea, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato durante l'audizione sul vertice NATO di Ankara il ministro degli esteri tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Il prestito è stato prenotato e il governo deciderà entro l'anno. Shock a Marsiglia, in Francia. I corpi di 5 neonati morti sono stati trovati in casa di una coppia. La polizia ha fatto sapere che la donna aveva partorito ieri un bambino in buona salute. I corpi sono stati scoperti nascosti in scatole di cartone. Due gemelli di 14 anni sequestrati, denudati e picchiati in un campo di soia a Conegliano, nel Trevigiano, da un gruppo di 10 adolescenti, 9 minorenni tra gli 11 e i 17 anni e un maggiorenne. La loro colpa sarebbe stata quella di aver fatto la spia, indicando il responsabile dell'imbrattamento del portone di una chiesa. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, lanciato un allarme tsunami. Calcio, è il giorno del Consiglio federale della FIGC, convocato alle 12 e chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della nazionale. Oltre alle questioni all'ordine del giorno, Malagò è chiamato a decidere anche sui ruoli di CT e direttore tecnico dopo l'uscita di scena di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo appena 16 giorni dalla nomina. È tutto, a più tardi.
1: Un saluto dalla redazione. L'Italia ha deciso di utilizzare SAFE, il fondo a tasso agevolato messo a disposizione dall'Unione Europea per l'acquisto di armi e strumenti di difesa. Prenotati 14,9 miliardi, lo annuncia il ministro degli esteri Tajani, salvo poi specificare. Entro la fine dell'anno l'esecutivo deciderà cosa utilizzare. Almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale dopo il forte terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud del Giappone. È stato inoltre segnalato il crollo di 12 abitazioni, con 4 casi di persone rimaste intrappolate all'interno. Revocato l'allarme tsunami diramato in seguito al sisma. Orrore in Francia, Orange, 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto emerso, il marito avrebbe rinvenuto un cadavere in casa, da qui la segnalazione alla polizia, che durante una perquisizione ha trovato gli altri feti. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute. Natalità ancora in calo in Italia. Il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, con 355.000 bambini nati contro i 369.000 del 2024. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Per il 5%
2: 30% la genitorialità non rientra nel progetto di vita, soprattutto per cause economiche. Calcio nazionale, il giorno della verità al via nella sede della FIGC il Consiglio federale, nel quale verranno scelti CT e DT dopo il passo indietro fatto su Andrea Pirlo e le conseguenti dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Spunta l'idea Chiellini come nuovo possibile DT. Sono felice del mio ruolo alla Juventus, le sue parole all'arrivo in Federcalcio. È tutto, a più tardi.
3: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: Love Radio City.
1: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
2: Ma dai!
1: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
1: Hai caricato le valigie?
4: No.
1: Hai controllato il traffico?
4: No.
1: Hai fatto il pieno?
4: No.
1: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto a voi e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore e hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico.

0: No, vabbè!
1: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
0: Ma dai!
1: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
2: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
3: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
1: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: 6:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele intanto il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'adesione dell'Italia a SAFE agita la maggioranza. Il vice premier Antonio Tajani annuncia a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo nato per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine e a tassi agevolati da spendere, per esempio in equipaggiamenti, cybersicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza del governo. In serata poi il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, ha così spiegato Tajani, che la decisione deve essere presa dal Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore. Attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. E ora il calcio. L'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare l'Italia, sarà presentata oggi alle 18. Ed è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

si fa sentire la quarta ondata di caldo che aspettavamo. Eccola qua, è arrivata, Siamo già sui bei 25 gradi questa mattina. Si fa la sauna, praticamente sì. E allora

0: 9 di luglio 2026, sono Betty, come sempre vi accompagno sino alle 10.
1: Ciao, sono Deborah da Rapallo, I love you Radio City. Let me tell you.

faccio il giro di temperature a quest'ora, perché insomma abbiamo un sacco di ascoltatori che ci ascoltano in ogni dove, in Liguria, in Piemonte, in Valle d'Aosta. Sapete che con lo streaming potete veramente ascoltarci ovunque, anche tramite la nostra app che potete scaricare tramite anche il nostro sito radiocity.it, poi la frequenza, il DAB su Torino Cuneo, poi Milano Bergamo, Genova Savona, anche la Spezia, qua aggiungiamo e poi in FM come sempre la frequenza è sempre quella, i 103.9, i 99.3. Qualcuno mi raggiunge da Alessandria, la nostra sera presente anche lei questa mattina, già bella, sveglia, operativa, docciata, colazionata, con il suo buongiorno ci augura un buon mercoledì a tutti, fedelissimi in ascolto, che bello questo messaggio. E poi aggiunge, ieri sera a mezzanotte c'erano ancora 29 gradi, è tanta roba, direi proprio di sì, praticamente questa notte si è fatto sentire il caldo e vabbè, insomma, per chi ha la fortuna di avere il condizionatore, andiamo di quello, no? Demodificatore, magari più che condizionatore, però fa caldo, abbiamo già i 27 gradi questa mattina e avanti così. My Body It's Already, questo invece è il nuovo singolo e ci piace un sacco, novità su Radio City, estate 2026, il nuovo singolo.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su tutto il comparto di nord-ovest, Liguria compresa, la settimana vedrà il graduale rinforzo dell'anticiclone. Siamo entrati nella settimana più calda di questa estate 2026, con temperature che si porteranno diffusamente oltre i 35 gradi, con punte

0: anche di 40 sulle zone di bassa pianura. Avremo caldo intenso anche in quota con lo zero termico che si sposta oltre 4.500 metri di altitudine. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Info Meteo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
6: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda, in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
7: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Nicolò, ultimo, insomma, ha concluso questo tour 2026 con grande successo. Sappiamo i numeri di questo grandissimo artista, ma tornerà in tour, ultimo stadi 2027, quindi insomma la favola continua. Riascoltato con Romantica questa bella canzone che abbiamo ritrovato su Radio City, saluto anche Claude direzione Alessandria, è partito da Rossiglione, lì siamo sui 20 gradi, beh fa fresco direi rispetto a noi che insomma abbiamo già i 24-25 gradi questa mattina. Saluto e ringrazio anche Fabrizio, un bacione grandissimo anche ad Ornella, Cristina benvenuta, vedo anche Ari tra i tanti messaggi, e adesso invece la Terry con l'oroscopo.
1: Appuntamento con le stelle.
2: Buongiorno da Terry, oggi mercoledì 29 luglio. Le stelle dicono: Ariete, bene il lavoro dove con Mercurio amico saprete essere concentrati e vigili. Toro, qualche piccola noia potrà infastidire la gestione familiare. Gemelli, quella di oggi sarà un'ottima giornata per gli affari e la vita affettiva saprà rendervi appagati. Tutto benissimo. Cancro, la dissonanza della luna potrebbe causare un po' di nervosismo, soprattutto nei rapporti affettivi, che dovrete saper gestire con tutta la grinta che vi dona Marte nel segno. Leone, andrà bene il lavoro e la giornata sarà ricca di soddisfazioni. Vergine, nonostante alcune stelle in posizione ostile, grazie a Marte, Plutone, Saturno e Sole, non avrete grosse preoccupazioni nell'affrontare eventuali disguidi. Siate fiduciosi. Bilancia, la Luna nel segno con la complicità di un ottimo Mercurio vi invita a dare la giusta importanza agli impegni odierni, che saranno soddisfacenti a patto che sappiate affrontare tutto con intelligenza. Scorpione, sempre bene il lavoro, anche in amore non avrete difficoltà e il buon aspetto di Marte saprà garantirvi la giusta dose di determinazione. Sagittario, Luna e Venere sono in aspetto benevolo per donarvi la serenità affettiva necessaria per affrontare con ottimismo anche le sfide più insidiose. Capricorno, con la Luna in quadratura la vostra giornata potrebbe essere faticosa. Acquario, avrete ottime opportunità di riuscita nel settore professionale e ogni soddisfazione avrà la capacità di farvi dimenticare le delusioni d'amore possibili per Venere in opposizione. Pesci, fate attenzione a gestire con saggezza le vostre risorse, utili per una ripresa che tra poco dovrà trovarvi preparati e volenterosi. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terre ancora una buona giornata.

saluto il nostro tecnico di fiducia Michele, gli ho già rotto le scatole questa mattina perché sono arrivata in radio praticamente, ho detto ma sì dai mi faccio un caffè, il lago sono le prese questa mattina, mi sto faccio anche quello, per carità, ci sta. E allora dai Michele un bacione quando puoi, quando riesci a passare in radio, fare un salto qui, sappiamo, sei presissimo. Ah, ti pensavo già in ferie, invece ma quale ferie, mi ha scritto Betty, io lavoro. E allora buon lavoro a tutti, ma questa mattina poco traffico, devo dire che molte persone sono già in ferie, sono in vacanza, magari chiudono le aziende, quindi molti magari si concedono un po' di pausa, no? Di vacanze, ci sta, ci sta. Allora noi ci siamo tutti, c'è anche Ari, buongiorno anche a te, un saluto speciale ancora a Sere, poi grazie anche a Claude, presente anche lui, direzione Alessandria in quella della TV. E allora noi facciamo radio, lui fa TV, vedi, ognuno i propri compiti. Allora intanto volevo parlare di questa eclissi di sole che arriverà il prossimo 12 agosto. Eravate informati di questo grande evento, beh insomma bisognerebbe godersi anche questo spettacolo di questo disco solare oscurato al tramonto che sfiorerà il 95% al nord di questa traiettoria europea. Diciamo che il tramonto di quello che sarà poi il 12 agosto non sarà un crepuscolo come gli altri, ma dicono a distanza di tempo dall'ultimo grande oscuramento continentale l'Europa torna quindi a beneficiare di questa magia, no? Di questa eclissi solare totale, che poi porta bene o porta male? No, perché io sembro un po' sono sempre un po' titubante quando ci sono questi eventi. No, vogliamo essere positivi e ottimisti, quindi un balletto celeste reso possibile da una perfetta coincidenza, insomma dicono gli esperti, pazzesca, quindi veramente questa traiettoria europea. E quindi ci sono anche gli orari, sì, ma noi in Italia il fenomeno sarà visibile in forma parziale. E allora cosa sto dicendo io? Cosa racconto? Cosa sto qui a raccontare, la rava e la fava? Cioè, no, ma si vedrà, sì, in forma parziale, ok, ma garantirà comunque e quindi percentuali di oscuramento in assoluto rilievo. Vabbè dai, ci accontentiamo.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
4: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
4: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. ecosystem2000.it.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
6: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Sugar, qui arrivano vocali anche da parte di Lu, è in viaggio direzione Alessandria. Tutti da Alessandria vanno, o in Alessandria. Allora, ciao Lu, buona giornata, bella sorpresa. Ah, ti pensavo in vacanza, in una spiaggia, non lo so, tipo Caraibi o giù di lì. Grande Lu, un bacione grande grande a te. Allora, 7:48, questa è Radio City, adesso voglio dire. Veramente ci lamentiamo per qualsiasi cosa. Io sono un attimino basita di fronte a questa notizia, perché spesso, no, leggiamo notizie delle mucche che disturbano i turisti, proprio così. Allora, anche quest'anno c'è la polemica. Il sindaco di Serina, siamo in provincia di Bergamo, dove alcuni turisti hanno deciso di lasciare addirittura questo comune in cui stavano trascorrendo le vacanze, pensate un po', a causa del rumore dei campanacci delle mucche. No, veramente, ma sì, ma tornate a casa, perché veramente, cioè, un sindaco adesso, ora voglio dire, può sicuramente mediare su tantissime questioni, ma non può mica firmare un'ordinanza per silenziare la natura o imporre il silenzio degli animali. Ma scherziamo, la montagna è quello, è bello il rumore dei campanacci, vabbè, tutto il giorno, magari poi dopo un po' ti rompi, però dai, bisogna un po' tollerare anche questo, no? Il profumo del pascolo sono inclusi nel prezzo, vabbè, se tu mi scegli la montagna è quello. Allora, diciamo, per chi è abituato al silenzio artificiale, quindi aria condizionata, il brusio del traffico, la montagna allora non fa per voi, perché a Serina la maggior parte dei villeggianti cerca proprio la natura, il verde, l'aria pulita, l'autenticità, no? E ama proprio l'ambiente rurale. Quindi, se non vuoi sentire i campanacci delle mucche, stai a casa, cioè, oppure vai al mare, non lo so. Diciamo che poi le mucche, pecore e quant'altro, insomma, senza loro non ci sarebbero nemmeno i pascoli curati, né i prodotti tipici della montagna, perché poi vogliamo tutti il latte buono, il latte fresco, la carne buona. E allora per forza poi, cioè, se cominciamo a stressare anche le mucche, non lo so dove andremo a finire. È come se uno andasse al mare e si lamentasse del rumore delle onde, allora è meglio che al mare non ci vada, no? Così come meglio che in montagna non ci venga. Diciamo che veramente il campanaccio, voi lo vedete come un disturbo, non lo so, chiedo, per chi ama la montagna ovviamente, io lo trovo affascinante. A me, come dire, insomma, no, veramente mi rilassa già vedere le mucche al pascolo, è una cosa rilassante, i campanacci ancora di più. E poi diciamo che le mucche, una volta che hanno finito di brucare, non è che si spostano e vanno nel pollaio, vanno al pascolo, e quindi insomma quello è. Chissà come finirà questa storia, dell'assurdo. Runaway, Lady Gaga e Docci.

tutti per aver scelto Radio City. Roby, arrivo, poi ti leggo, un po' di pazienza, grazie, grazie per l'immensa partecipazione. Allora, ci stiamo avvicinando, sì, noi siamo già a metà settimana, già pensiamo al weekend, perché ci sono un sacco di belle cose da fare, tipo anche andare a Cabella Ligure. Perché proprio lì, domenica 2 agosto, dalle ore 9, torna a Cabella Ligure, in Piazza della Vittoria e nei giardini pubblici, il tradizionale mercatino di artigianato, antiquariato e hobbistica. Un appuntamento fantastico, perché ci saranno oltre 60 banchi tra oggetti vintage, creazioni artigianali, anche enogastronomia locale. L'ingresso è libero per l'intera giornata. L'evento è inserito nel programma Cabella Estate, questo progetto di valorizzazione territoriale tra storie, sapori e cammini dell'Appennino. Progetto finanziato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell'ambito del bando Terre Belle 2026. Allora, domenica 2 agosto, tutti a Cabella Ligure, perché torna il mercatino di artigianato, antiquariato e hobbistica. Un appuntamento fantastico da non perdere. Mancano pochi minuti alle 8, dal passato anche questa di Katrina and Waves.

0: dove alcuni turisti hanno deciso di lasciare il comune in cui stavano trascorrendo le vacanze a causa di che cosa? Del rumore dei campanacci delle mucche. Allora, Roberto dice: perfetto, se ti danno fastidio stai a casa, rompa dentro i ball. Ecco, brava, beh, è un po' quello che ho detto io, no, alla fine. Ci siamo capiti, e beh, siamo concordo. Perfetto quello che hai scritto. Grazie a tutti per i vostri messaggi, saluti, ringrazio, mando un bacio anche a Daniela. Intanto la redazione è pronta, ascoltiamo le ultime notizie, le 7.58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito da almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa, allerta in Spagna e Francia. E ora il calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare la nazionale, sarà presentata oggi alle 18. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Anna, devo proprio decidermi a sistemare gli armadi di casa, soprattutto quelli dei ragazzi. Sono un vero disastro.
9: Ma la soluzione è semplice. De Petro. Trovi tutto quello che serve per organizzare gli armadi. Scatole, contenitori, cassettiere, organizer e tantissime altre idee per rimettere tutto in ordine.
10: De Petro. Dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 50% di sconto su tutta la linea dedicata alla cura e all'organizzazione dell'armadio. Solo da De Petro.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
13: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: cantare, ballare per divertirsi. Partenope, la canzone di Mark e Cremont insieme ai The Colors, con la voce inconfondibile e meravigliosa, quella di Serena Brancale. 8 e 5 minuti, benvenuti su Radio City. La nostra seconda ora si apre con questa di Purple Disco Machine e anche Kungs.
1: Ciao, sono Julie, l'ostetrica da Nove Ligure. I love Radio City.

di questa brumotactilofobia è che è un termine poco conosciuto, io l'ho scoperto questa mattina. Allora, sarebbe chi soffre di brumotactilofobia è la persona, è quella che ha la paura che i cibi si tocchino, insomma, tra di loro. Allora, hanno fatto questa indagine, cosa dice di te il modo in cui mescoli tutto nel piatto? Voi siete quelli che, vabbè, intanto a prima vista può sembrare solo una questione di gusti o abitudini, no? Eppure il modo in cui disponiamo poi il cibo nel piatto è molto, insomma, diciamo che racconta molto più di quanto immaginiamo sul nostro carattere e anche sul nostro modo di vivere il mondo. Allora, voi siete di quelli che mescolano tutto con entusiasmo, un paciugo praticamente, oppure al contrario tenete ogni alimento ben separato dietro quel gesto quotidiano? Attenzione, perché ci sono due sfumature psicologiche, se vogliamo anche sorprendenti. Ad esempio, mescolare ogni cosa, cioè creando un mix di sapori e consistenza, è spesso il segno di una personalità vivace, socievole e aperta al cambiamento. Cioè, le persone che non temono, quindi che ne so, che il purè ad esempio mi tocchi l'insalata o che il sugo finisca sui contorni, tendono ad avere un approccio rilassato alla vita, affrontano le novità con curiosità e amano circondarsi di amici e nuove esperienze. Ma io sono così, però preferisco dividere le cose. Ad esempio, se il purè mi tocca che ne so, l'insalata o il sugo finisce sui contorni, un po' mi dà fastidio, mi infastidisce. Allora, invece, all'opposto, quindi chi dispone ogni momento e ogni alimento del proprio spazio ben definito, evitando con attenzione che poi i sapori si meschino, no? Allora, diciamo che non si tratta semplicemente di questione estetica o di gusti, ma di una vera e propria necessità, forse di ordine. Non lo so, Allora, se siete tra queste persone che appunto dispongono ogni alimento nel proprio spazio ben definito, allora siete persone che hanno una personalità più organizzata e riflessiva, amano pianificare e controllare ciò che li circonda per sentirsi poi al sicuro. A volte poi dietro questo comportamento può nascondersi anche un leggero stato d'ansia, mamma, addirittura una ricerca costante di stabilità, in alcuni casi estremi bel fastidio, addirittura la paura che i cibi si tocchino a un nome preciso, ve l'ho detto, non mi fate ripetere le cose, no, la ripeto, brumotactilofobia, ecco, è un termine poco conosciuto che indica proprio il disagio di chi vive male il contatto tra alimenti diversi nel piatto. Da che parte state voi? Mescolate tutto, io lo faccio con il gelato, faccio la pappetta, quella sì, mi

0: suonata, ascoltata insieme a voi alle 8:17, la bellissima Love Song, e adesso ci occupiamo di traffico.
1: Infotraffico.
0: Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso. Si sono formate code tra lo svincolo di Genova-Bolzaneto e allacciamento a 12 Genova-Rosignano direzione Genova. Incidente segnalato sulla 10 Genova Ventimiglia tra lo svincolo di Varazzi e lo svincolo di Arenzano in direzione Genova, e stessa situazione, quindi ancora code per questo incidente anche tra allacciamento a 26 Genova Voltri e Gravel Natoce, sempre in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 12 Genova Rosignano, traffico rallentato per incidente tra Genova Nervi e lo svincolo di Recco in direzione Livorno. Concludiamo con la 26 Genova Gravel Natoce, dove segnaliamo un veicolo fermo in avaria tra allacciamento di Ramazzone Predosa Bettolo e lo svincolo di Ovada in direzione Genova Voltri. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
4: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
3: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
5: Circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a

0: martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda, in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
4: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: o forse meglio una buona fetta di anguria fresca fresca. Che dici, Esther? Io concordo, accetto molto volentieri, in attesa poi che apra anche il bar in piscina. Questa mattina scendo giù, ho bisogno di un caffè, siamo senza caffè in radio, quindi insomma attendiamo. È già aperta la piscina? Sì, ma già aperta, però il bar non credo, adesso mi informo meglio, ok. Saluto anche Irene, buonissima giornata. Lei dice: ma certo, viva le mucche e i loro campanacci, sempre comunque, vero, ma certo. E abbiamo parlato di una questione in provincia di Bergamo, danno fastidio le mucche e i loro campanacci, pensa un po' come siamo messi. Questa invece è una bella novità, lei si chiama Giselle.
1: Novità.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: bella, lei si chiama Giselle. Allora, saluto e ringrazio Robin. No, perché ho fatto il traffico, ho detto praticamente è tutto bloccato, c'è poco da sorridere, però immaginiamo, no? Il delirio per chi è in autostrada in questo momento, perché la situazione è abbastanza preoccupante, perché ci sono veramente code per traffico intenso, abbiamo detto sulla 7 Milano-Genova, poi incidente segnalato tra lo svincolo di Varazzi a Renzano. È praticamente una situazione così, abbastanza difficoltosa, difficile, perché il messaggio di Robby 01 è quello qua.
1: Sì, praticamente ci sono tutte le autostrade ligure bloccate.
0: Esattamente.
1: Le hai illuminate tutte e tutte bloccate, o l'incidente, ecco, o perdita di carico,
0: sì,
1: o purtroppo qualsiasi altra cosa.
0: È così.
1: Ciao.
0: Grazie Robby 01, è proprio così. Poi insomma un veicolo fermo in avaria sulla 26, insomma la situazione è questa, è purtroppo trafficata, poi sappiamo la 7, la 10, la 21, la 26, è un casino praticamente. Allora buon viaggio e tanta pazienza, armatevi di pazienza, quella ci vuole sempre, quando sì, insomma quando poi ci sono queste autostrade, poi in questo periodo vabbè si sa, il traffico aumenta. Allora salutiamo e ringraziamo ancora Irene che dice: Carabetti buongiorno, concordo con te, il suono dei campanacci e delle mucche non può essere silenziato, se danno fastidio non dovevano andare in montagna in vacanza, no? Perché abbiamo parlato di questo paesino, siamo in provincia di Bergamo, dove alcuni turisti hanno deciso di lasciare addirittura il comune in cui stavano trascorrendo le vacanze a causa del rumore dei campanacci delle mucche. Pensa un po', no ragazzi, cioè adesso il sindaco, ok, va bene, ma dico io, non può mica imporre il silenzio ai campanacci, ma che bello, è così carino il rumore dei campanacci, non lo so. Invitiamo questi turisti a scegliere un'altra location, no? Ecco, magari rimanere a casa, perché se poi queste sono le, insomma, le lamentele, parliamone. Allora, ho detto del caffè questa mattina. Allora, Chicco dice: per me un Negroni, grazie. A Stura, a quest'ora, già un Negroni? Ma come sei messo? Sei messo malissimo, eh? Ciao Chicco, buona giornata. Ti offro un buon caffè e la musica di Radio City.

0: ragione Chicco, concordo, eh. E lui dice dalle 5 che vago nell'orto e ora sto andando in ufficio. Che bravo, quindi il Negroni ci sta, eh. Abbiamo dato l'acqua all'orto, che poi alle 5, mamma mia, vi siete accorti che si sono già accorciate le giornate, ma di brutto, eh? Mamma mia, che tristezza. Io ho la sveglia alle 5, no, anzi alle 4.45, sì, 5.45 sono già in viaggio. Alle 4.45 è buio, mamma mia, inizia proprio a vedersi, cioè si inizia a vedere la luce intorno alle 6. Che tristezza, mamma mia, che brutta cosa. Vabbè, allora salutiamo ancora Chicco, buona giornata, buon tutto, vedi? Orticello a go go, quindi che fai? Si lavora con il fresco, quindi andiamo di pomodori, zucchine. Cosa abbiamo in quell'orto lì? No, che così passo un attimo, faccio un po' di spesa, eh? Ok, grazie Chicco, bacioni a te. Poi abbiamo mamma Ale, dice ciao Rocco e Gnagni, sono al campo scout stamattina, ti saluto solo io, buon lavoro Ale, benvenuta, grazie. Allora il bimbi al campo scout, che bello, vorrei andarci anch'io, che meraviglia. E quindi la mamma e i genitori si riposano perché abbiamo lanciato i bimbi, quindi mandati chi al campo scout, in questo caso Rocco e Gnagni, che saluto sempre con piacere, ma anche insomma poi vabbè ci sono altri bimbi, no, che si divertono, campi estivi, insomma veramente centri estivi, beh è bello, no? È bello così, si paga, loro si divertono e la mamma va a lavorare, vedi lì com'è sta storia. Allora grazie a tutti, saluto anche Michele, ti ascolto tra poco, saluto anche Pino, un bacione grande grande che vedo tra i tanti messaggi, anche Sonia, saluto Ale, insomma altri saluti tra poco, adesso piccola pausa.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali!
5: Ma dai!
4: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota. È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
12: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
13: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
14: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
15: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.

con la coppia, sono marito e moglie, ricordiamolo, si sono sposati, sì, anche loro. Allora, in questo mercoledì il 20, mamma mia, quasi alla fine di luglio, sta volando via anche questo mese, allora molti in partenza, quindi saluto Cristina che c'è, vi abbandono per una quindicina di giorni, brava, fai bene, vabbè, ma ci abbandoni, ci puoi portare sempre con te, puoi scaricare l'app, no, non ti vuoi stressare, vuoi allontanarti da noi anche in vacanza, vabbè, dai, accettiamo questa considerazione, va bene, dai, ci sta. Se devi staccare, è giusto staccare, no? Completamente. Allora, invece, quello che non ha staccato praticamente si è incollato, no? Leggevo questa notizia, diciamo che è quella che era iniziata forse come una semplice ammirazione, si è trasformata poi in un vero caso giudiziario. Pensate che una donna brasiliana, intanto è stata condannata, ci credo, perché ha perseguitato praticamente Jungkook, avete presente, uno dei, insomma, dei componenti dei BTS. Secondo le ricostruzioni, così vengono raccontate, si sarebbe presentata più volte davanti alla sua abitazione, arrivando a suonare il campanello, cioè il postino sono sempre due, no, questa ha suonato il campanello per ben 133 volte in una sola occasione. Ebbè, qualche problemino la ragazza ce l'ha, perché non solo avrebbe lasciato lettere, fotografie, tentato anche più volte di attirare l'attenzione di questo artista, ignorando anche il divieto, no? C'era un divieto di avvicinamento imposto proprio dall'autorità, quindi era già conosciuta l'autorità, però dopo il processo è arrivata anche questa condanna con pena sospesa, ma lei potrebbe comunque essere espulsa dal paese. Cioè, essere fan è una cosa, presentarsi però decine di volte sotto casa del proprio idolo è decisamente un'altra. Ebbene, insomma, qualche problemino sicuramente. Dove finisce l'ammirazione, dove inizia l'ossessione? Bella domanda. Direi che questa era ossessionata da Jungkook, superstar dei BTS. Noi torniamo alla musica, non si paga nulla, siete ossessionati dalla musica di Radio City, siamo felici per questo. C'è Material Lover, Sin.

buona giornata a te. Lui ci manda questo vocale da Bressanone, ti lancio questo saluto. E lui è al fresco, vedi, per lavoro però al fresco. Allora, una cosa importante da ricordare a tutti voi: il Circolo Paolo Rossi vi invita sabato 1 e domenica 2 agosto a San Giuliano Nuovo per la 23esima edizione della Sagra dei Sapori della Fraschetta. A partire dalle 19:30 potrete gustare agnolotti al sugo di stufato,

il rabaton, la trippa in umido, i salamini, pasta e fagioli e naturalmente i famosissimi peperoni in bagna cauda. Due serate da non perdere, quindi lo ricordo, a San Giuliano Nuovo, sabato 1 e domenica 2 agosto c'è la sagra dei sapori della fraschetta, non si può mancare, quindi insomma tutti a San Giuliano Nuovo per questa 23esima edizione importante, la sagra dei sapori della fraschetta. Adesso Mike Oldfield in arrivo.

0: oggi giornata di trekking con i cani e un'amica, che meraviglia, è un programmino niente male, brava Ale, buona giornata, buon tutto, e allora buona passeggiata, buon trekking a te naturalmente, e un saluto alla tua amica e naturalmente anche i cani, e quelli in primis. Allora, prontissima la redazione, ritroviamo anche loro, le ultime notizie, intanto abbiamo raggiunto le 8:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Tregua a rischio tra Stati Uniti e Iran dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, definito eccellente dal premier israeliano. Teheran bersaglia una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Balza il greggio. Raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo Teheran in Iraq. Almeno 10 i morti. E Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino, assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Lo ha annunciato oggi la premier Takaichi. Confermati anche crolli di edifici, incendi e danni alle strade. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. Probabilmente a causa dell'afa è morto ieri un bracciante in una serra nel Siracusano. Allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Calcio: Roberto Mancini CT e Claudio Ranieri DT. È il nuovo corso azzurro deciso dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. È tutto, ma più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
6: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
5: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, 9 Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: lo sento insieme ai Pinguini Tattici Nucleari alle 9:05 minuti in questo mercoledì 29 luglio 2026. Allora, ultima ora da trascorrere insieme. Io sono Betty, questa è Radio City. Se vi va di contattarci, come sempre, il numerino è sempre quello, è il 333-4635-873.
1: Ciao, sono Francesco di Pasturana. I love Radio City.

fronte a questa brutta caduta dal palco, insomma, adesso un po' di riposo, però sta bene, sta meglio, eh? Lei è troppo simpatica, auguri speciali anche a lei di una prontissima guarigione. Allora, l'abbiamo incontrata questa mattina con il nuovo singolo. Tu cosa fai questa sera? Allora, ieri sono arrivate le notizie dopo il passo indietro di Pirlo e l'addio anche di Maldini e Leonardo, quindi la FIGC riparte dal Mancio, che torna Mancini. Allora, è lui che lasciò la guida tecnica della nazionale nell'agosto del 2023, convinto anche da un contratto veramente mostruoso, direi, Sabo, poi però lui si scusò e ammise anche di, insomma, sbagliai ad andarmene, ecco, si pentì anche di lasciare, appunto, di aver lasciato la nazionale. Quindi Roberto Mancini, 62 anni, il prossimo novembre è stato l'ultimo commissario tecnico ad aver arricchito anche la bacheca, se vogliamo, della nostra nazionale, no? Vincendo, lo ricordiamo bene bene, gli europei del 2021 e quell'abbraccio con il grandissimo Gianluca Vialli, e beh, insomma, quelle sono veramente ricordi indelebili. Però lui è stato anche il CT che ha fallito nel 2022 con il clamoroso KO a Palermo contro la Macedonia del Nord, no? Gli spareggi, la qualificazione dell'Italia ai mondiali, e adesso quindi torna nazionale italiana che vede intanto il ritorno del Mancio, Roberto Mancini come commissario tecnico, leggevo, poi vabbè, Claudio Ranieri come direttore tecnico per il ruolo di dirigente, accompagnatore e coordinatore della squadra nazionale. Si fa con insistenza, leggevo questa mattina, il nome di Francesco Totti, quindi alternativo a Bruno Conti, il nuovo assetto della nazionale, diciamo il seguito poi di rinnovamento di questo della FIGC, che ha definito quindi la nuova guida tecnica della selezione azzurra. Quindi commissario tecnico il Mancio, Roberto Mancini, al suo ritorno ovviamente sulla panchina dell'Italia, direttore tecnico abbiamo detto Claudio Ranieri, poi ipotesi dirigenziale, si fa il nome, direi tanti, questa mattina è insistente questa notizia, Francesco Totti in pole per un ruolo operativo nello staff come dirigente, accompagnatore poi e coordinatore. Staremo a vedere quel che succederà. Rimaniamo in tema mondiali, lei ha cantato benissimo l'inno nazionale degli Stati Uniti domenica 19 luglio durante la cerimonia di chiusura di questa finalissima dei mondiali, che sappiamo bene com'è finita, no? L'Argentina e la Spagna, ha vinto la Spagna, lei ha cantato benissimo, è stata bravissima, proprio lei, Jennifer Hudson, questa è Spotlight.

0: Love Radio City.
1: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
2: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori, è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom. A te che ci consiglia i tuoi amici. Grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
7: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea?

0: furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.

bene come butta questo mercoledì 29 luglio. Allora, qualcuno è in partenza per la Toscana, ma è tutto bloccato, l'abbiamo detto, purtroppo, insomma, una situazione veramente difficile questa mattina, perché incidenti sulla 7, sulla 10, quindi insomma la massima prudenza, vabbè, prudenza per forza, sono fermi, però insomma ci vuole tanta tanta pazienza. Allora, è arrivato questo messaggio. Intanto benvenuta Valeria, è stato un piacere conoscerti, quindi benvenuta, ben arrivata su Radio City. Il messaggio è questo: ciao Betty, sono Valeria di Vignole e oggi è il compleanno della mia mamma Daniela, potresti farle gli auguri? Ma certo, con immenso piacere. Lei aveva richiesto una canzone dei Pooh, probabilmente la mamma adora i Pooh, però purtroppo non riusciamo a passare quella canzone lì, però i saluti sì, in modo speciale. Allora, mamma Daniela, ci sei? Sei in ascolto? Allora, intanto auguri da tutti noi di Radio City, auguri speciali, buon compleanno a una mamma splendida, direi, visto che la sua bimba Valeria è arrivata qui in radio con tanto tanto di auguri, quindi bello, bella storia. E allora auguri speciali anche da tutti noi. 9:24, non abbiamo i Pooh in programmazione, però c'è una bella la novità, il ritorno di Teddy Swims, questo nuovo Break Up in Reverse, novità

oggi compie gli anni, auguri speciali soprattutto dalla sua bimba, da Valeria, ma anche da tutti noi di Radio City. Adesso leggere questa notizia per una come me che farà, cioè per noi che amiamo la musica, che facciamo radio, non lo so, a volte arrivano queste notizie, boh, mi lasciano un po' perplessa. Allora, c'è una teoria che probabilmente incuriosisce sempre di più gli appassionati di musica, cioè si chiama Taste Freezing. Allora, sostiene che intorno ai 33 anni smettiamo gradualmente di cercare nuova musica, preferendo riascoltare quella che già conosciamo. Ma sì, un po' sì, abbiamo poi le nostre preferenze musicali, no? Però per chi fa il nostro lavoro, guai smettere di ascoltare nuova musica. Ma che scherziamo? Dobbiamo andare avanti, aggiornamenti. Allora, secondo questa analisi, però basata ovviamente su alcuni dati di Spotify, allora, chi ha meno di 25 anni tende a scoprire continuamente nuovi artisti e brani, e quello ci può stare. Però con il passare del tempo gli esperti dicono che la curiosità lascia spazio alla nostalgia e alle canzoni legate proprio ai ricordi più importanti, ma anche questo è vero. Però a noi piace ascoltare musica nuova, tant'è che ve la proponiamo al trentesimo di ogni ora, quindi insomma, di cosa stiamo parlando? Il motivo, c'è il motivo, perché tra adolescenza e prima età adulta il cervello crea quel legame fortissimo tra musica, emozioni e memoria. Ecco perché quelle canzoni magari riescono ancora oggi magari a farci rivivere momenti che poi sembravano dimenticati. Naturalmente non è una regola assoluta, c'è chi continua a scoprire nuova musica, eccoci qua, siamo noi per tutta la vita, chi invece magari tende a costruirsi anche quella colonna sonora personale e lì niente, non li smuovi, rimangono lì. Voi come siete messi? Ascoltate sempre ancora tanta musica nuova o tornate sempre alla vostra playlist, sempre quella ricordando i vecchi tempi che poi insomma ci portano un po' parecchia nostalgia, no? Un po' malinconia, malinconici, non lo so, a noi piace per carità riscoprire anche cose nuove e beh sì, certo, si fa radio è sempre bello regalarvi le belle novità, la musica nuova nuova, artisti anche non conosciuti però sicuramente che poi avranno un successo incredibile.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori, è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Della casa Agabi. 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
8: Della casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
9: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
10: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. Ilpuntomobili.it.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

arriva l'app, e lei è sempre la signorina intelligenza artificiale, arriva per ti trova l'anima gemella e non scherza, cioè domenticate quindi tutte le chat niente, in Giappone adesso il governo ha aperto una, adesso in questo momento avranno altri problemi perché sappiamo di questa brutta scossa di terremoto e quindi insomma siamo con loro, è un abbraccio veramente al Giappone che sta attraversando un momento un po' difficoltoso, però insomma il governo ha aperto questa app con selezione degna di un concorso pubblico, cioè 16.000 iscritti, filtri rigidissimi e già 265 matrimoni celebrati, quindi diciamo questo ufficio del governo metropolitano di Tokyo, qualcuno tiene un registro insolito, cioè non si tratta di pratiche burocratiche ma né di bilanci, insomma praticamente sono le coppie arrivate fino al matrimonio dopo essersi conosciute su questo sito, questa app diciamo così è un'applicazione di incontri lanciata nel settembre 2024 da questa amministrazione della capitale giapponese, non è un prodotto di una startup, no, non risponde alle logiche di profilo dei colossi tecnologici, ma è un'iniziativa pubblica progettata da funzionari e ingegneri per dare proprio una risposta concreta a un'emergenza nazionale che poi in Giappone ha un nome preciso, cioè solitudine. Praticamente ribalta un po' la narrazione dominata dall'intelligenza artificiale, diciamo che resta da capire se poi questo modello potrà essere esportato con altri successi, no? Contesti geografici. Per adesso a Tokyo centinaia di famiglie sanno che il loro primo capitolo è iniziato grazie a una riga quindi di codice scritta dallo Stato, cioè hai capito? Hai problemi, insomma soffri di solitudine, di compagnia, non riesci a trovare un compagno, una compagna, ci pensa questa app, praticamente succede da quelle parti, non lo so fino a che punto diciamo che rispetto forse ad altre iniziative simili sperimentate in altre prefetture giapponesi c'è un po' di trasparenza e quindi funziona, è un modello alternativo di intelligenza artificiale, vabbè funziona secondo loro, non lo so fino a che punto. Noi torniamo alla musica, in questo caso il nuovo singolo di Rama, attesissimo anche lui tra i giudici di X Factor, lo incontriamo questa mattina, il nuovo singolo è proprio questo, è Cabana.

Praticamente sono sempre con lui, eh? Chissà se li vedremo anche a X Factor, magari se li porta lì, in trasmissione. Chissà chi può dirlo. Attendiamo anche lui, naturalmente, tra il nuovo giudice, lui che prende il posto di Achille Lauro, prossima edizione di X Factor, ma già sono iniziate le selezioni. Allora, andiamo a New York, dove attenzione, perché arriva questa scultura gigante di Hot Dog, torna proprio a Times Square a New York. Questa gigantesca scultura, diciamo che mentre gli artisti svelano un'installazione lunga 20 metri per i 250 anni negli Stati Uniti, questa opera è stata realizzata da questi artisti di Brooklyn, Jan Ketron e Paul Hotrav, ed è una nuova versione della loro precedente installazione, quella dell'Hot Dog in the City. Cioè, secondo questi artisti, diciamo che Times Square era il luogo ideale, no? Per via poi del suo movimento continuo, della varietà di persone che poi a loro avviso rispecchiano un pochino la società americana. Chissà, che bello, deve essere bello. Descrivono questa opera come giocosa e volutamente eccessiva, ma al tempo stesso, beh, portatrice, se vogliamo, anche di un messaggio più profondo sul paese di oggi. Staremo a vedere come sarà. Beh, vederla dal vivo deve essere veramente una grande emozione. Un'installazione lunga 20 metri, insomma, un hot dog gigante a Times Square a New York, beh, insomma, sicuramente non passa inosservato. Staremo a vedere. 9:54, ritroviamo la musica dei Simple Minds, Don't You.

0: Insieme a me, a Betty, Don Chiui, Simple Minds. Se vi va, ci risentiamo domani mattina, a partire dalle ore 7. Io vi aspetto qui su Radio City. Vi lascio con Paola, prima però c'è la redazione e le ultime notizie. Bacio a tutti, a domani. Abbiamo raggiunto le 9.58, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Tensione Stati Uniti-Iran. Il raid a sorpresa compiuto da Teheran contro basi americane in Giordania e la risposta congiunta di Washington e Riyadh contro le milizie filo-iraniane in Iraq hanno messo la parola fine alla breve tregua che da sabato scorso faceva sperare in una svolta del conflitto. Numerose le vittime in Iraq, vola il prezzo del petrolio. Conflitto russo-ucraino. Il leader di Kiev, Zelensky, afferma: Putin ha troppe perdite. L'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Intanto Mosca ha annunciato di aver messo un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. È salito a 13 morti il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il Giappone meridionale. Ci sono ancora persone in attesa di essere soccorse. Stiamo affrontando una vera e propria corsa contro il tempo, ha dichiarato la premier Takaichi, aggiungendo che tutte le risorse disponibili sono state impiegate. A 14 anni dall'omicidio sono stati arrestati i presunti responsabili della morte di Giovanni Bruno, il proprietario di un bar tabacchi di Pinerolo, nel Torinese, che venne ucciso durante una rapina il 4 giugno 2013. Dei tre malviventi, uno è deceduto, per gli altri due si sono aperte le porte del carcere. Calcio: Roberto Mancini CT e Claudio Ranieri DT e il nuovo corso azzurro deciso dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
14: Che bella l'estate, quel senso di libertà, stare all'aria aperta, godersi il giardino e organizzare una bella cena in terrazza.
15: Sì, peccato che tra zanzare e insetti diventa un incubo.
14: Ma no, ci ho già pensato io, ho preso tutto da De Petro. Citronelle, insetticidi e tante soluzioni per proteggere gli spazi esterni.
16: De Petro, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Ciprian. Solo per questo mese tutta la linea di prodotti anti zanzare e insetticidi è scontata del 30%. Ti aspettiamo da De Petro.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
18: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: voce la canzone di Dua Lipa con Calvin Harris, questa One Kiss. Dai dai, forza, coraggio, che arriva l'ondata di caldo, ma non è già qua, invece un po' ancora, un po' temperature in rialzo nei prossimi giorni. Benvenuti amici, buona giornata, dai che siamo a mercoledì metà settimana, siete con Paola fino alle 12. Lorenzo, Giova e Alfa.
1: Ciao, sono Lori di Acqui, I Love Radio City.

muove, si muove, lo diciamo anche noi quando siamo in coda, dai dai, almeno andare. E beh, insomma, un altro weekend che si prospetta decisamente trafficato, ormai siamo veramente alla fine del mese di luglio, col bene che ti voglio, quindi insomma le partenze, le grandi partenze, le grandi manovre per le vacanze d'agosto. Allora buone vacanze, naturalmente buon vento, come dicevano loro, Lorenzo, Giova e Alfa, anche per chi insomma deve aspettare ancora un pochino, come Carla ad esempio, ma tranquilla, il tempo passa molto in fretta, lo sappiamo, quindi un attimo e anche tu andrai giustamente beatamente in vacanza. Un bacione. Nel frattempo le dice, beh, il TG dice che arriva l'ondata di caldo e cos'era finora? La prova gratuita? In effetti a noi sembra già abbastanza, in effetti invece prossimi giorni a quanto pare, a quanto sembra, un po' in tutta Italia si alzeranno ancora le temperature. Un abbraccio grande Carla, benvenuta come sempre, un bacione a te e i tuoi cucciolotti accaldati, decisamente anche loro, ma loro sanno cosa fare, no? Tranquilla, la siesta perenne per tutta la giornata. Saluto anche Nick, Nicola, buongiorno, Sonia, benvenuta, un bacione grande a te, Colli. E allora la nostra mattinata insieme, un po' di refrigerio, poi andremo in montagna, ma senza troppa folla, possibilmente. Benson Boone, questa è Man in Me.

0: maledetta aria condizionata, che sai com'è, no? Un po' di costipazione qua e là. Maledetto me, la canzone di Fulminacci, ci occupiamo proprio di meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su tutto il comparto di nord-ovest, Liguria compresa, la settimana vedrà il graduale rinforzo dell'anticiclone. Siamo entrati nella settimana più calda di questa estate 2026, con temperature che si porteranno diffusamente oltre i 35 gradi, con punte anche di 40 sulle zone di bassa pianura. Avremo caldo intenso anche in quota, con lo zero termico che si sposta oltre 4.500 metri di altitudine. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169, mgacarrellielevatori.com.
8: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero, il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo

0: una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

una bella mattina insieme a tutti voi. Arrivano i vostri messaggi al 333-4635-873. La musica dell'estate, in questo caso 2014, con Lil Wood and the Prick, era Prayer in Sea. Allora, da dove incominciamo? Abbiamo un sacco di cose da dirci, da raccontarci anche oggi. TVB, grazie Nicola, mi ha scritto questo messaggio. Lui dice: sole caldo fino al 7 agosto, poi pausa localmente temporalesca. Ma c'è tempo, facciamo in tempo a andare e tornare dalle vacanze. Quindi per adesso si parla evidentemente soltanto di questa ennesima, possiamo dire, cioè prolungata, perché non ci ha mai mollato effettivamente, ondata di caldo, pazienza. Ciao Nick, grazie mille, ancora un abbraccio. Allora, tra poco parleremo di una giornata, sapete che, perché ci sono sempre le giornate dedicate, oggi è la giornata mondiale del rossetto, del rouge. Il rossetto non può mai mancare, dai, assolutamente, dalla notte dei tempi. Poi ne parliamo. Intanto la novità su Radio City, Achille Lauro, La città degli angeli. No.

0: nazionale. Achille Lauro con La Città degli Angeli. Allora, sapete, la giornata mondiale oggi, perché ce n'è sempre una, la giornata del rossetto, il Rouge Lipstick Day. Si festeggia ogni anno il 29 luglio, una ricorrenza nata per celebrare uno dei prodotti di maquillage più famosi al mondo, riconosciuto nel corso dei secoli, quindi dalla notte dei tempi, anche senza trucco, però un filo di rouge, dai, ci sta assolutamente. No, mi viene in mente, adesso ne dico una, tanti anni fa, un po' di anni fa, quando eravamo ragazze, ragazzine, c'era, allora sì, ok, rossetto, chiaramente c'era il fard, il fondotinta, il fard, punto, basta, il mascara, va bene, ok. Adesso ci sono, che so, l'illuminante, il blush, il primer, un sacco di cose, a volte chiedo lumi a mia figlia, però insomma sì, un sacco di cose per completare il trucco, che insomma è più che mai importante, senza che sia pesante naturalmente, però un filo di trucco ci sta assolutamente. Quindi oggi la giornata mondiale del rossetto. Bene, andiamo anche da portarsi in viaggio, no? Quei pochi trucchi, insomma, veloci, qualcosa di pratico ovviamente da portarsi in giro. A proposito di vacanze, mi veniva in mente ieri che cosa, le paure, no? Prima di partire, che so, chiaramente il frigo, cercare di non lasciarlo pieno o altrimenti sbrinarlo direttamente, oppure la lavastoviglie. Io vorrei citare, no, non faccio nomi, però ricordare una mia amica che tempo fa, anni e anni fa, è partita per le vacanze lasciando la lavastoviglie carica, ma con i piatti da lavare, quindi incubo, assolutamente incubo, paura, mamma mia, cosa ti trovi al ritorno. Comunque sì, si fa il giro, no? Spegni il gas, spegni la luce, eccetera eccetera, solite cose e anche un po' di trucchi, dai, viaggiando, dai, viaggiando per il mondo. Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: sola. Siempre toca llega.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

Bella, bella sempre la canzone di Savage Garden su Radio City, fino anni 90 con To the Moon and Back. Avevamo parlato della Luna in occasione, no, del primo viaggio sulla Luna un po' di tempo fa, e allora poi ci sarà l'eclissi di sole il 12, no? Se non sbaglio, 12 agosto, qualcuno sarà in volo, in aereo, quindi non so come vedrai e se vedrà qualcosa appunto dall'aereo, comunque è sempre cosa decisamente molto affascinante. Ok, allora saluto Andre, buongiorno, mi manda degli aforismi, sempre top, eh? Un bacione grande a Dani, poi benvenuta Sandra, buongiorno a te. Allora, To the Moon and Back, insomma, ci accontentiamo delle nostre vacanze, mare, montagna, all'estero, insomma, o il fresco della montagna, di questi tempi avercene veramente. Allora, bella località, abbiamo tante belle località, no? Dal Piemonte alla Valle d'Aosta, i panorami mozzafiato più aperti, no? Strepitosi del Trentino. In montagna cosa si cerca? La vacanza più tranquilla, no? Relax, pace, per trovare un po' di pace, la calma, e poi ti trovi la folla, le code per iniziare un'escursione. No, è brutto, si perde veramente tutta la magia. Oltretutto si invita spesso la gente a prendere le navette, insomma, non arrivate tutti lì con le macchine, dove si può, dove è possibile, invece tutti in macchina, eccoli, rigorosamente. E i parcheggi sono carissimi, stiamo parlando di quelle parti, insomma, dal lago di Misurina. Il costo del parcheggio a Rifugio Auronzo, ad esempio alle Tre Cime di Lavaredo, di cui tanto si parla in questo periodo, è di 40 euro per le auto, ma più di Genova, più di Portofino, voglio dire, 40 euro, hai capito? L'accesso con i veicoli richiede fra l'altro la prenotazione online obbligatoria. Vi ricordate, lo scorso anno si era parlato appunto in montagna dei tornelli, perché c'era troppo casino, quindi andate piano a gruppi, ingressi per così dire in montagna, ingressi contingentati, e anche in questo caso una folla, abbiamo visto delle foto veramente spaventose, perché non è così la montagna che intendiamo, no, con la folla assolutamente brutta, si perde veramente tutta la magia, quindi relax, insomma, cerchiamo di andare altrove, insomma, cercare qualche percorso un po' meno battuto, ecco, per stare tranquilli con la natura e i suoni della natura. C'è Dracula.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
5: svuota tutto!
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. staytecno.it.
9: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
10: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
9: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
11: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Mamma, la canzone di Madame su Radio City nella nostra mattinata. Siete con Paola fino alle 12. Allora, dobbiamo fare un po' di auguri in questa bella giornata, bella calda giornata. Qualcuno si lamenta del caldo anche a Barcellona. Tosta. E anche perché non ci molla proprio. Una roba prolungata quest'anno pazzesca, un po' in tutta Europa, sappiamo. Quindi anche ciao Max, un bacione a te naturalmente. Poi guardavo a Roma. Ci sono i nostri amici a Roma, ad esempio Fabrizio, ad esempio Umberto. Prossimi giorni sui 40 gradi a Roma è tosta, effettivamente. Un abbraccio a voi. Allora, auguri, buon compleanno a Eli, un bacione grande, e a Sabrina, augurissimi, buon compleanno. A proposito di compleanni famosi, fra un po' c'è quello di Madonna, sappiamo. Mick Jagger, che l'altro giorno ha compiuto 83 anni, il ragazzo che salta come un grillo sul palco, l'abbiamo visto anche ai mondiali un pochino attapirato, no, per la sconfitta dell'Inghilterra. Leggenda del rock, la forza, una forza della natura, icona indiscutibile del rock mondiale, energia e carisma allo stato puro, che restano del tutto immutati, effettivamente vederlo durante un concerto è pazzesco. Messaggio ovviamente da molti colleghi, da Lenny Kravitz, che ha pubblicato una bella foto abbracciati loro due, e Vasco che ha detto: da Jagger ho capito l'attitudine della rockstar. E allora tanti auguri a Mick Jagger, ancora anche con qualche giorno di ritardo. A proposito di storia della musica, arrivano loro U2, Ordinary Love.

so se ho perso qualcuno per strada, devo salutare e ringraziare ancora Andrea da Voghera, saluto Ari, saluto Sonia, buona giornata anche a te e a tutti voi. Vi ricordo un appuntamento per domenica, già il 2 agosto dalle ore 9 torna a Cabella Ligure in Piazza della Vittoria nei giardini pubblici il tradizionale mercatino di artigianato, antiquariato e hobbistica. Oltre 60 banchi tra oggetti vintage, creazioni artigianali ed enogastronomia locale. Ingresso libero per tutta la giornata. L'evento è inserito nel programma Cabella Estate, progetto di valorizzazione territoriale tra storie, sapori, cammini dell'Appennino. Progetto finanziato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell'ambito del Bando Terre Belle 2026. Dal passato la nostra musica ed è storia della musica fino alla fine degli anni 70 su Radio City, Supertramp del Logic.

0: Oggi giornata mondiale del rossetto, Lipstick Day, e allora un filo di rouge, sì dai, ci sta sempre un filo di trucco in generale, ma per sé e per gli altri assolutamente è un piacere, no? 11:02, l'ho già detto, ok. Allora, Supertramp abbiamo riascoltato nello spazio City Story The Logical Song, e adesso lasciamo la linea a Mentana.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Vi parlo di Giuseppe Conte perché il leader dei 5 Stelle è sicuramente una delle figure più reputate della politica e secondo molti sondaggi, se davvero ci fosse, come viene richiesto, un ricorso agli elettori attraverso le primarie per scegliere il candidato premier del campo largo, lui sarebbe il favorito anche rispetto a Elly Schlein, secondo molti appunto. Ma perché ve ne parlo? Perché in realtà questa mattina Conte è oggetto dell'attacco è più pericoloso per lui, perché un attacco politico e sicuramente non viene da qualcuno rispetto al quale può fare spallucce, perché il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, con un lungo post a dire, cito testualmente, che il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato a ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È un testo che ha postato sul suo blog Grillo, e già il titolo di questo post è eloquente. Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni. È chiaro, è evidente che è un attacco appunto personale ma anche politico alla leadership di Conte. E bisognerà vedere cosa succederà. In realtà già in passato a più riprese Conte ha dimostrato di avere i favori e degli iscritti molto più del fondatore. Ma questa, che forse non è un'opa ma sicuramente è un'azione di disturbo, può preludere a qualcos'altro. Magari alla nascita di un altro movimento a fianco del movimento. E tutti, guardando a Grillo, poi rivolgono la loro attenzione verso un'altra sagoma, quella di Di Battista.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Ciao Sara, con la bella stagione possiamo finalmente goderci il giardino, ma vorrei renderlo ancora più bello. Magari con qualche cesta, dei vasi o dei contenitori da personalizzare, ma non so proprio dove andare.
5: Ma Silvia, vai da De Petro. Hanno una scelta davvero ampia di complementi d'arredo per esterni. Ceste, vasi, contenitori e tantissime idee per dare un tocco di stile al tuo giardino.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 30% di sconto su tutta l'offerta di complementi d'arredo per esterni. Solo da De Petro.
7: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
8: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
7: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: Antidroga con Emma e Fabri Fibra su Radio City. Che bello anche oggi, insomma, la nostra chiacchierata insieme attraverso i messaggi. Grazie a tutti, un grande abbraccio. Buon mercoledì, due risate e il tempo vola, dai, passa la mattinata. Intanto noi continuiamo così con One Republic e questa I Am Worried.
1: Ciao Radio City, siamo Crizio e Frizio da Milano. I love you Radio City, ma che te lo dico a fare?

successo di One Republic su Radio City. I Am Worried, 11:13, buona mattina ancora. Allora, tra poco vi racconto una storia che piace a tutti noi, tutte voi, tutti voi che amate la natura, i rifugi per i topini delle risaie, che sono tenerissimi, sono piccolissimi, grandi come una noce praticamente, poi ne parliamo. Intanto devo salutare Eugenio. Eugenio, ci sei? Eugenio e colleghi Tore Moro, quindi buon lavoro, un abbraccio ragazzi, siete grandi, buonissima giornata, un abbraccio, ci si vede. Intanto adesso invece vi parlo di Madonna, che sappiamo è tornata con l'album Confession 2, tutto bene, insomma un album fatto bene, confezionato bene, che piace il genere ovviamente, un album che spacca, insomma, come dire, sono ancora qua a 67 anni, non io, sto parlando a nome di Madonna, 67 anni, no scusa, ok, 67 anni sappiamo, un album dance, quindi con la grinta di sempre, insomma è tornata un pochino alle origini, no? Se vogliamo al primo Confession on the Dance Floor del 2005. Il prossimo 16 agosto ci ricordiamo, e come ci ricordiamo, perché è un compleanno famoso, sì, quindi compierà gli anni, saranno 68, vabbè, fra l'altro il 16 agosto San Rocco, e Rocco è il nome del suo ragazzo, ragazzo intendo figlio, sappiamo che lei si accompagna sempre con ragazzi molto molto di gran lunga più giovani, no, in questo caso è il figlio appunto di Madonna, uno dei figli che si chiama Rocco. Intanto la riascoltiamo questa volta insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sabrina

eccola qua, Madonna insieme a Sabrina Carpenter. Ricordiamo il duetto, lo show all'Equacella Festival. Bring Your Love, grazie Silvana, tesoro, grazie. Oh, qua ci sei anche tu, eh. Sta facendo i conti quanti anni mancano per arrivare a 67, dicevamo l'età dichiarata, appunto, sappiamo, di Madonna. Con calma, con calma ce ne vuole ancora. Vabbè che il tempo passa molto in fretta, però, anche tu peraltro. No, ma passiamoli bene, sì, alla grande, poi il tempo vola, lo sappiamo. Baci a tutti, buona mattina, ciao Silvana, tesoro, buona giornata, The Course.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano.

0: Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
1: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda, in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Drops Out, un successo dal 2014 con noi Marlo Rodette su Radio City. Grazie ancora Silvano, un abbraccio, baci, baci a Giorgi, ragazze, buona giornata a tutti, tutti voi all'ascolto, grazie anche per i messaggi. Intanto ascoltiamo una delle nostre novità, MGK con Wiz Khalifa, torna anche lui, Girl Next Door.
1: Novità. Let's go. Sounds good. Real good.

Dai, dai, facci ride. Senti come se la ride Wiz Khalifa. Sounds good. Ok, e siamo d'accordo, assolutamente. Lui, cantante rapper americano dal North Dakota. Lo abbiamo ritrovato con questa, una delle nostre novità che trasmette allegria, se la ride dall'inizio alla fine. Allora, andiamo invece a Wimbledon. Sì, ok, tutto concluso. Ogni anno, però, le palline da tennis usate nel torneo diventeranno una casetta per i topini delle risaie. Questa è una cosa bellissima, quindi con un buchino diventano questo rifugio. Sappiamo quante palline ogni volta vediamo, ogni partita, ogni battuta, no? I soliti tennisti guardano, palleggiano, scelgono, poi le mettono via. Insomma, oltre 50.000 palline, e ce n'è una montagna, sappiamo, quindi quelle scartate, insomma, 50.000 palline trovano una nuova vita grazie alla Wimbledon Foundation. Perfetti rifugi per i piccoli, piccolissimi roditori da predatori, quindi insomma un rifugio appunto sicuro, se vogliamo. Torneo di Wimbledon quindi concluso dal 2022, però grazie a un'iniziativa della Wimbledon Foundation molte di queste palline, ma molte, vengono donate e quindi trasformate in casette per i piccoli roditori, offrendo loro appunto un habitat sicuro e protetto. Si tratta dei roditori più piccoli presenti in Europa, grandi quanto una noce o poco più, insomma il loro peso non supera i 7 grammi. Alcune palline, sappiamo, vengono riutilizzate, beh ovvio, non è che le butti via, per allenamenti o partite minori, perché da loro dei grandi devono essere perfette assolutamente, mentre altre trovano proprio una seconda vita trasformandosi nei rifugi per i topini. È una cosa tenerissima, bellissima, che veramente ci piace un sacco. Buona mattina ancora, noi adesso continuiamo così con la musica non stop, la compilation 3 successi. Si parte con Tananai e Annalisa.

0: Reverchon, ottica optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
1: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
2: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
2: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogru.com.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

su Radio City, siamo vicini alle 12, allora io sapevo, piace l'iniziativa a Wimbledon della Wimbledon Foundation. Vi ho raccontato poco fa, ogni anno le palline fluo usate nel torneo diventeranno casette per topini delle risaie. È una cosa davvero bella, bravi, bella iniziativa, anche Carla dice così. Intanto estate 2010, Aiez, questa è Replay. Shari.

tra poco arriva Fede, non andare. Allora Federico, con voi dopo le 12 naturalmente. Intanto abbiamo riascoltato Portugal The Man con Living The Moment.

la canzone di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Vi ricordo un altro appuntamento alla Croce Verde Ovadese insieme all'SD Tagliolese, un'oasi di sorrisi al comune di Tagliolo Monferrato. Vi aspetta il 31 luglio, quindi venerdì, e il 1 agosto al centro polifunzionale San Rocco di Tagliolo Monferrato per Dunning Fest. Due serate dedicate alla musica, all'amicizia, al buon cibo da vivere insieme. Il 31 luglio si balla con gli E Vivi Mass, il 1 agosto si canta con i Sempre Noi, tribute band di Max Pezzali e degli 883. Per entrambe le serate sarà attivo il ristorante con menù di mare, menù di terra e bar e le immancabili frittelle. Ricordate quindi, cosa molto importante, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Dunning Fest vi aspetta Tagliolo Monferrato, quindi non mancate. Il 31 luglio e il 1 agosto. Adesso dal passato per

0: passerà, c'era anche la canzone. Vabbè, dai, forza e coraggio amici, grazie, grazie a tutti. Un bacione anche ad Angie che è arrivata adesso con il suo messaggio. A tutti voi grazie, una buonissima giornata, buon mercoledì. Tra poco arriva Fede, arriva Federico, noi ci risentiamo domani mattina come sempre alle 10. Baci e grazie da Paola. Le news le 12:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Beppe Grillo torna e con un lungo post sul suo blog attacca: il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Così l'ex leader pentastellato. Roma sta diventando la capitale della pace, così il ministro degli esteri e vicepremier Tajani, a margine del vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione Due Popoli, Due Stati per Israele e Palestina, alla Farnesina. L'obiettivo, ha aggiunto, è quello di disarmare Hamas ed Hezbollah. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in un comunicato dell'FSB nel quale si legge che Durov si trova attualmente in Francia. L'uomo è accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. I raid di Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Reuters intanto ha scritto che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. Entro poche settimane la prima fornitura. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. Allerta gialla invece per il maltempo in Sicilia. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: indietro fino al 2014, ve la ricordate questa Jubel ad aprire la nostra prima ora insieme? Ciao da Fede, buon mercoledì 12 e 9 minuti, durante la vostra pausa pranzo noi siamo insieme a tenerci un po' di reciproca compagnia con i nostri grandi successi che non vi abbandonano mai. Iniziamo con un bel tormentone di quest'estate 2026.
1: Ciao, sono Katie D'Alessandria, I Love Radio City.

Canzone di quest'estate 2026, uno dei nostri tormentoni, un'estate 2026 fatta anche tanta di fatta soprattutto anche di eventi. Ci è voluto un po' a dirlo, però insomma spero sia passato il messaggio. Un'estate ricca di eventi, come per esempio quella che ci sarà sabato 1 e domenica 2 a San Giuliano Nuovo, perché il Circolo Paolo Rossi vi invita per la 23esima edizione della Sagra dei Sapori della Fraschetta. A partire dalle 19.30 infatti potrete degustare agnolotti al sugo di stufato, rabaton, trippa in umido, salamini, pasta e fagioli, e naturalmente i peperoni in bagna calda. Due serate da non perdere a San Giuliano Nuovo, sabato 1 e domenica 2 agosto, con la Sagra dei Sapori della Fraschetta.

0: Love Radio City. È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
1: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda, in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
3: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
4: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
3: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione

13 Love Me Again, bellissima canzone questa di John Newman su Radio City alle 12:26 minuti di questo nostro mercoledì, giro di boh della settimana e poi dritti dritti verso un bel weekend che comunque vedrà tanta musica di Radio City. Tra le nostre novità, l'ultima di Saif si intitola Parlar d'amore.

Camila Cabello, Ed Sheeran, questa è la loro bam bam, beh notizia, bam bam, magari in tanti di voi non l'hanno ancora sentito, siamo all'interno della mia ultima settimana qui su Radio City, dopo qualche annetto, del resto sono arrivato qui nel 2018 e sì, questa avventura è arrivata al termine, quindi ci tenevo almeno una volta all'ora a salutarvi e ringraziarvi, soprattutto voi che siete dall'altra parte, che siete la parte fondamentale poi di una radio, perché lo dico sempre, noi alla fine siamo persone che parlano davanti a un microfono e parliamo sostanzialmente da soli, se non ci foste voi dall'altra parte con pazienza ad ascoltare anche a volte i nostri svarioni mentali, no? Comunque ci teniamo compagnia, l'abbiamo fatto per tutti questi bellissimi anni, allora volevo rendervi anche un po' omaggio e ringraziarvi, ripeto, per tutto l'affetto che mi avete fatto sentire da subito parte di questa bellissima famiglia, assolutamente un'esperienza importantissima che non si può dimenticare. L'importante, come diciamo, però, oltre a voi, chiaramente anche la musica che non vi abbandona mai. Questo è uno dei tormentoni di quest'estate 2026, si intitola Summer Funk.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
7: Ma dai!
6: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
10: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
9: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 9, ecosystem2000.it.
11: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
14: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
15: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
16: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
17: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

È l'ultima di Anna, si intitola White Girl Wasted, alla fine della nostra prima ora insieme, che chiuderemo come sempre facendo un bel salto indietro nel tempo. In questo caso vi porterò nel 1979. Ma prima segnatevi questo appuntamento, perché domenica 2 agosto dalle ore 9 torna a Cabella Ligure in Piazza della Vittoria e nei giardini pubblici il tradizionale mercatino di artigianato, antiquariato e hobbistica. Oltre 60 banchi tra oggetti vintage, creazioni artigianali ed enogastronomia locale. Ingresso libero per l'intera giornata. Evento inserito nel programma di Cabella Estate, questo progetto di valorizzazione territoriale tra storie, sapori e cammini dell'Appennino. Un progetto finanziato con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Alessandria nell'ambito del bando Terre Belle 2026.

0: dal 1979 questa Spacer a chiudere la nostra prima ora insieme, come sempre, con il nostro City Story, appuntamento che tanto mi piace, sancisce appunto la fine delle nostre ore. Buon mercoledì da Fede, ne abbiamo ancora una da passare insieme ai nostri grandi successi. Sono le 13 su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. Beppe Grillo torna con un lungo post sul suo blog Attacca. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Oggi la prima udienza per la causa, per nome e simbolo del movimento. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni. Stavano giocando a pallone a Grumo Nevano, Napoli, quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci, fino a perdere i sensi. L'uomo è in pericolo di vita. Vacilla la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte attacco a sorpresa con missili iraniani contro una base americana in Giordania. Si impenna il prezzo del petrolio. Raid in Iraq di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane, almeno 20 morti. Intanto Teheran respinge la proposta dell'Oman sulla gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Calcio, il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Alle 18.20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Delusa la Lega Serie A che puntava su Conte. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
6: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
5: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Stupid Love, bellissima questa canzone di Lady Gaga, indietro fino al 2020. Buon mercoledì da Fede, seconda ora di grandi successi qui sulla radio che suona naturalmente solo i grandi successi. Siete su Radio City e per quanto riguarda noi rimarremo insieme ancora un'oretta. Fino alle 14 in apertura una delle più belle canzoni secondo me di questo 2026.
1: Ciao, sono Assunta di Pozzolo, I Love Radio City. Ciao a tutti!

0: and I'll write your name.
1: Indietro fino al 2014 con la voce di Taylor Swift e la sua Blank Space all'interno della nostra seconda ora insieme, che tra poco vedrà per voi anche una bella novità e una city compilation. Ma prima la Croce Verde Ovadese insieme all'SD Tagliolese, un'oasi di sorrisi al comune di Tagliolo Monferrato, vi aspetta il 31 luglio e il 1 di agosto al centro polifunzionale San Rocco di Tagliolo Monferrato per Dunning Fest. Due serate dedicate alla musica, all'amicizia e al buon cibo da vivere insieme. Il 31 luglio si balla con gli E Vivi Mass, mentre il 1 agosto si canta con i Sempre Noi, la tribute band di Max Pezzali e degli 883. Per entrambe le serate sarà attivo il ristorante con menù di mare, menù di terra, bar e le immancabili frittelle. Ricordate, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Dunning Fest vi aspetta a Tagliolo Monferrato, non mancate!

0: 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
1: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
2: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
3: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
4: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Loro sono i Maneskin, bellissima, dal 2018 questa Torna a casa. Noi invece siamo tornati in diretta nel nostro mercoledì alle 13:24 minuti. C'è una bella novità, si intitola Good Old Days.

Good Old Days, si intitola così questa canzone ritrovata tra le nostre novità e che anticipa una City Compilation, ovvero il nostro spazio di musica senza alcun tipo di interruzione, che si apre con un discone del 2022 dei Glass Animals.

0: Lynn Marlin 1999, Sitting Down Here, a chiudere questa City Compilation, aperta invece dai Class Animals, Heat Waves, a metà invece un bel disco di questo 2026 dal titolo Magnetic.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
10: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
11: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
12: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
13: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
14: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
15: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
16: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
17: No, vabbè. Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
18: Ma dai.
17: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
19: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
20: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
19: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
21: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengone alle 13:46 minuti qui su Radio City. Gli uomini di parola mantengono sempre le promesse e lo ha fatto anche Marc Cucurella, che è difensore naturalmente della Spagna e nuovo acquisto del Real Madrid, che ha deciso di tatuarsi proprio il volto del commissario tecnico Luis de la Fuente, commissario tecnico della Spagna, sul braccio sinistro, intento proprio ad abbracciare la Coppa del Mondo, un impegno preso prima dell'inizio del torneo. Lui l'aveva detto: se vinciamo mi tatuo il volto del nostro allenatore. E beh, visto che la Spagna poi ha vinto 1-0 contro l'Argentina ai tempi supplementari, Marc Cucurella ha deciso così di tatuarsi proprio il volto dell'allenatore. Anche Alex Baena ne aveva assicurato, e ci aspettiamo tra poco di vedere anche le foto e le prove di questa promessa mantenuta da Alex Baena. Anche Borja Iglesias aveva promesso infatti lo stesso tributo. Tra gli altri nazionali ci sono altri fioretti abbastanza eccentrici, per esempio la Yamal si farà crescere la barba e baffi per 3 settimane, Pedri si tingerà la sua testa di biondo, Gavi invece dice che opterà per il rosa, mentre Ferran Torres, proprio autore del gol supplementari, si raserà a zero. Ecco, questa è un po' la trafila dei fioretti fatta dai giocatori della Spagna prima del mondiale. Beh, alla fine sono dimostrati uomini di parola perché hanno mantenuto le promesse.

0: 1984, Sade, Smooth Operator, e così abbiamo chiuso la nostra seconda ora insieme, il nostro appuntamento di oggi. Vi lascio con Renzo Lingua per quanto riguarda noi, invece appuntamento a domani. Un buon mercoledì, un bacio e un abbraccio da Fede. Sono le 14 su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Premier Meloni esprime soddisfazione per l'approvazione definitiva della legge che rafforza la concreta possibilità per chi è stato condannato per reati commessi sulla spinta della tossicodipendenza di affrontare un percorso di recupero in detenzione domiciliare in comunità. È una vittoria su più fronti, le sue parole. Roma sta diventando la capitale della pace, così il ministro degli esteri Tajani a margine del vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli due stati per Israele e Palestina alla Farnesina. Il vicepremier ha inoltre condannato le violenze dei coloni in Cisgiordania. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano in provincia di Napoli, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro di un centro anziani della città, un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata. A colpire l'uomo, un 18enne, è finito in cella per tentato omicidio. Il video postato sui social Borrelli di ABS denuncia commenti da brivido. Mortale incidente sul lavoro a Mesagne, nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo. Il Codacons annuncia azioni legali a tutela dei consumatori. È tutto, ma più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Anna, devo proprio decidermi a sistemare gli armadi di casa, soprattutto quelli dei ragazzi. Sono un vero disastro.
10: Ma la soluzione è semplice. De Petro. Trovi tutto quello che serve per organizzare gli armadi. Scatole, contenitori, cassettiere, organizer e tantissime altre idee per rimettere tutto in ordine.
11: De Petro. Dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 50% di sconto su tutta la linea dedicata alla cura e all'organizzazione dell'armadio. Solo da De Petro.

0: Madcon apre il nostro appuntamento questo mercoledì pomeriggio alle porte praticamente di agosto. Siamo oggi, insomma, il 29 di luglio. Anche oggi con un sacco di bella musica, ma anche le novità. Questo è il primo disco, c'è Jovanotti e Alfa.
1: Ciao, sono Nadia di Molare, I Love Radio City.

Buon vento, la canzone di Jovanotti insieme ad Alfa, altra collaborazione molto bella per quanto riguarda l'estate 2026. Ce ne sono tante hit in rotazione, ma anche altre che stanno per arrivare tra le nostre novità che trovate sul nostro sito web radiocity.it. Io ne approfittavo anche per da ricordare ancora una volta il nostro numero 333-46-35873 per raggiungerci in questo mercoledì pomeriggio. Tra poco novità, ma ogni tanto facciamo qualche salto indietro nel tempo con un grande artista. Lui si chiama Robbie Williams con Candy.

Dance, l'ha fatto in passato, è finalmente tornata con questa bella canzone che è stata anche una delle nostre novità e poi ovviamente è entrata ufficialmente tra i nostri hit. Allora intanto ciao anche a Fabio che ci ha raggiunto prima attraverso il nostro numero e tra poco ritroveremo con molto piacere una novità che sta diventando ufficialmente uno dei tormentoni di questa estate. Prima però un salto indietro, fine anni 90.

0: Love Radio City.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.
4: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
5: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Trovi BYD da Alessandria Auto nel

0: le sedi di Spinetta Marengo e Asti.
1: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: 14:24, allora, come già anticipato, ritroviamo la prima novità che ascoltiamo insieme. Questo è un nuovo singolo di Peggy Go.

0: Dua Lipa, un successo dietro l'altro, partendo dal fatto che aveva iniziato proprio dalle cover e poi da lì insomma è nato poi il suo successo e singoli e collaborazioni ovviamente tutte sue. Allora, ciao anche a Raffi, stavo leggendo i vostri messaggi, poi più avanti daremo un'occhiata alla situazione del traffico. Ci sono alcune già segnalazioni che volevo insomma informarvi ad alcuni tratti autostradali, lo faremo tra non molto. Abbiamo tempo per ascoltare invece un successo attuale, quindi dal 2025 di Dua Lipa, torniamo a oggi, collaborazione tra Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
5: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
8: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.

Samurai J. L'abbiamo trovato a questo ora 10:47 minuti dopo le 2, insieme a Renzo sino alle 4. Ciao anche a Claudio da Asti, ciao agli amici che ci ascoltano da Asti, zona bellissima, oltre insomma la città. E tra poco daremo ovviamente un'occhiata anche alla situazione del traffico, ci sono un paio di segnalazioni. Intanto vi regalo ancora un paio di canzoni, come esempio questa che ormai è del 2023 ma è di un personaggio importantissimo della musica. Parliamo di Miley Cyrus. I love Radio City. We were good.

0: Culture Club dal 1983, dal nostro archivio. C'è lo spazio con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 14:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. È una vittoria su più fronti, così la Premier Meloni. Incidente mortale sul lavoro a Mesagne, nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni, che ha tentato di mettere in salvo il figlio, 26, dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano, in provincia di Napoli, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro di un centro anziani della città, un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata. A colpire l'uomo, un 18enne, è finito in cella per tentato omicidio. L'IS lancia l'allarme: le malattie sessuali trasmissibili sono in aumento. In particolar modo l'Istituto Superiore di Sanità segnala un picco di clamidia e gonorrea. Secondo l'ultimo rapporto, nel 2024 il numero totale di segnalazioni ha subito un aumento del 12% rispetto al 2023. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Neon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari, cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA ha parlato di grave mancanza di trasparenza. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Che bella l'estate, quel senso di libertà, stare all'aria aperta, godersi il giardino e organizzare una bella cena in terrazza.
6: Sì, peccato che tra zanzare e insetti diventa un incubo.
5: Ma no, ci ho già pensato io, ho preso tutto da De Petro. Citronelle, insetticidi e tante soluzioni per proteggere gli spazi esterni.
7: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Ciprian. Solo per questo mese tutta la linea di prodotti anti zanzare e insetticidi è sconta. Data del 30%. Ti aspettiamo da De Petro.

0: antidroga. Si trova così la canzone di Emma Marrone con Fabi Fibra. Ancora buon pomeriggio insieme a Renzo Sino alle 16 per ultima ora insieme. Tra poco altra novità, ma prima c'è un successo che ha coronato l'estate 2016. Molti lo riconosceranno.
1: Ciao, sono Fabrizio di Sottovalle. I love Radio City.

dai, carina, dai. Didone la piaga, si chiama così, nome d'arte ovviamente, e 15:12, un saluto anche a chi ci ascolta in DAB, in tre regioni, in Lombardia, Piemonte, Liguria, e che è in viaggio in questo momento, insomma molti in questo periodo sono in viaggio. Diamo un'occhiata proprio alla situazione del traffico, attualmente due segnalazioni, la prima arriva dalla A10, la Genova Ventimiglia, code causa traffico molto intenso tra lo svincolo Genova Aeroporto e l'allacciamento con la A7, la Milano-Genova in direzione del capoluogo Ligure. E infine sulla A7, la Milano-Genova, ci segnalano un veicolo in panne tra lo svincolo Groppello-Cairoli, l'allacciamento Bereguardo, raccordo Bereguardo-Pavia in direzione di Milano. Più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico, prudenza mi raccomando sulle strade e fate buon viaggio.

0: E puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it. E parti subito con Toyota.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
0: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
5: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
4: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
6: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai controllato il traffico?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
10: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
9: Ma hai prenotato?
10: No!
11: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: My Smith. 15:26, allora siamo anche pronti per regalarvi la City Compilation, tre successi che conosciamo benissimo, però prima c'è una novità, c'è il singolo di Gisao.
1: Novità.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Che bella che è Giselle, tra le nostre novità compilation, tre successi. Il primo è dei Coldplay, torniamo indietro di qualche annetto, 2024.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Della Casa a Gabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
7: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com. È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. Ilpuntomobili.it.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare, il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
12: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
14: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Noemi, l'abbiamo ritrovata quasi in chiusura del nostro appuntamento. Un po' di saluti ne mandiamo ancora anche a Sandra che ci ha raggiunto prima. Ricordiamo ancora una volta il nostro numero 333-4635873. Tra poco un bel salto indietro nel tempo, ma prima c'è il disco dei Daft Punk.

0: 89, li abbiamo ritrovati. Ci sono anche i vostri messaggi vocali all'ultimo, c'è Fabio.
1: Un saluto carissimo, un saluto
0: ciao
1: a te e a tutta la bella community di Radio City da Nantes, e la Francia che è molto calda, a parte tutti gli incendi che ci sono, ma sta facendo un caldo dell'accidente anche qua. Poi il lavoro procede bene e meno male che ci siete voi con l'applicazione, almeno vi porto con me e riesco a sentire un po' di buona musica. Ci sentiamo presto in Italia, spero fine settimana. Un abbraccio, ciao.
0: Ciao, grazie per il messaggio, ci fa molto piacere, eh? I vostri messaggi vocali. Grazie allora anche a Fabio. Chiudiamo il nostro appuntamento e noi ci sentiamo domani a partire dalle ore 14. Vi lascio intanto con Paolo Zangani, ma prima lo spazio, come sempre, dedicato all'informazione. Abbiamo raggiunto le 15:59.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
3: Radio City News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la

0: Protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Incidente mortale sul lavoro a Mesagne, nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni, che ha tentato di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Se n'è andato dopo un incidente in moto proprio in quei sobborghi di Dublino dove era cresciuto Glenn Hansard. Aveva 56 anni e una carriera che affondava le sue radici negli anni 90, ma che parlava un po' a tutti sfruttando la semplicità invidiabile del folk. Celebrato il quinto Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera a Losanna e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. È tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
6: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
5: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Chris Kapp con Liar Liar. Ciao a tutti, buon pomeriggio amici, buon mercoledì 29 di luglio. Dai che luglio è quasi finito, per molti inizieranno le vacanze. Qualcuno ha già provato a partire, non so se ci è riuscito perché stamattina c'erano ingorghi su ingorghi in autostrada, naturalmente, che caso, no? Quando si va verso la Liguria in modo particolare, ragazzi, è una cosa veramente scandalosa. Va bene, andiamo a cominciare, ciao a tutti.
1: Ciao, sono Angela di Alessandria, I love you Radio City.

Maggie Graham on the Colors, Serena Brancale. Uno dei successi di questa estate 2026, indubbiamente una delle canzoni più forti del momento. Ora invece torniamo indietro nel tempo sino al 2017. DNC!

City. Ciao da parte di Paolo Zangani, buon pomeriggio, 16:15. Ma lo sapete che ieri è stato messo in vendita un francobollo dedicato alle radio e TV locali per il 50° anniversario. 1976, anno importante, moltissime sono nate nel 76, di quelle storiche, compreso naturalmente Radio City che state ascoltando. E beh, allora da ieri questa commemorazione del Ministero delle Imprese del Made in Italy, che ha emesso il francobollo ordinario della serie tematica Le eccellenze del patrimonio culturale italiano, dedicato appunto al 50° anniversario delle radio e delle televisioni locali, che è stato inserito nel programma di emissione delle carte valori postali per il 2026. E devo dire che non so quanti francobolli vengano ancora utilizzati nel 2026, probabilmente qualcuno ancora sì. Ci sono tra voi amici che fanno ancora la raccolta di francobolli, che sono filatelici e amanti dei francobolli? Beh, c'è stato un tempo in cui si raccoglieva praticamente di tutto, no? Si raccoglievano le monete, vabbè, ci sono ancora sicuramente, e i francobolli preziosi tra le altre cose, oltre che la raccolta delle farfalle, ma quella serviva ad altro. Senti, vieni a vedere la mia collezione di farfalle, ecco, questa era una cosa utile, voglio dire. Bob Sinclair, bene, no.

0: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta la settimana vedrà un graduale rinforzo dell'anticiclone africano con caldo via via in intensificazione. A partire dalle giornate di giovedì e di venerdì le temperature massime si porteranno diffusamente oltre i 35-36 gradi con punte anche di 39 gradi. Caldo intenso anche in quota, lo zero termico addirittura raggiungerà quota 4500 metri. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! Cielo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con incredibile
7: svuota tutto.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con Tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
11: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

Summer Funk per arrivare all'appuntamento con le nostre novità. Un personaggio che è andato al successo nel 2023 con un singolo bellissimo, Lose Control, che oggi ritroviamo con il brano nuovo che si chiama Break Up in Reverse, Teddy Swims.

Teddy Swims. Si chiama Break Up in Reverse. Una storia originale, indubbiamente. Una canzone che trasforma il rimpianto in un desiderio impossibile, quello di poter invertire il tempo per salvare un amore. In pratica, una storia d'amore, una rottura raccontata al contrario, invece di seguire il percorso tipico che va da quando ci si innamora fino alla separazione. Teddy ha immaginato che il dolore si riavvolga come un nastro e che la storia torni indietro fino al momento in cui i due protagonisti si sono innamorati, capito? Questo più o meno è il senso della canzone che abbiamo appena ascoltato. L'amore fa cose strane, l'amore, eh? Grazie per il bacino, sempre carina, eh? Sì, va bene, ho capito, grazie, molto gentile. Abbiamo la sparabaci lì che teniamo sempre in serbo per le giornate dell'amore che ci sono durante l'anno, no? Però ogni tanto qualche bacino arriva. Un abbraccio invece per tutti voi, Capital Cities, Safe and Sound.

Impala e Jenny a testimoniare il fatto che la musica è davvero un linguaggio universale che fa incontrare persone di tutto il mondo. Basti pensare che Tame Impala, che poi al secolo è Kevin Parker, è australiano, mentre Jenny è Jenny Kim, conosciuta appunto semplicemente come Jenny, una cantante, rapper, performer sudcoreana e anche membro delle Blackpink. Conoscete? È uno dei gruppi K-pop più famosi al mondo ed è tutto al femminile. Bene, a proposito di femminile, questa è una voce davvero indimenticabile. Anno 2007, successo intramontabile dell'indimenticabile Amy Winehouse. Questa è Back to Black.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
11: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
12: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
13: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
14: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
13: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
15: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
16: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
17: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Shakira, Bona Boy, e anche un altro mondiale l'abbiamo archiviato, l'abbiamo messo via, il terzo senza l'Italia, non lo voglio sapere. Stiamo seguendo da lontano quello che accade per il nuovo CT della nazionale e non commento, cioè proprio mi astengo dal commentare questo calcio che è un po' malato ovunque, ma cioè in Italia ragazzi altro che malattia, qui veramente siamo alla frutta da tutti i punti di vista. Va bene, in ogni caso incrociamo le dita perché alla nazionale teniamo tutti, insomma, diciamo la verità, anche chi non segue il calcio quotidianamente durante la settimana, durante il campionato, però quando gioca la nazionale, soprattutto i mondiali, è ovvio che diventiamo tutti un po' campanilisti, no? Teniamo la nostra nazionale, speriamo bene, almeno per la prossima. Speriamo che non ci sia il 4, no, il 4 no.

Mail Angel Ultra Nate con Moving to the Sun. E ci muoviamo verso il sole, questo caldo sole dell'estate 2026, questa volta facendo un salto indietro nel tempo. Radio City, sorry. 1980, doppio album che si chiama The River, stiamo parlando del boss, ovvero di Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen, Angry Heart. Che bella canzone spensierata che ci ha riportato indietro veramente di tanto tanto tempo. Saluto Cree, che proprio questo mi ha detto, dice bellissima, piena di ritmo e tanti ricordi ovviamente legati a una canzone dell'80 del Boss. Abbiamo raggiunto le 16:58, ora ci sono le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso, dopo una dimostrazione NOTAV. I due, all'udienza di convalida del fermo, hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. L'ondata di caldo che sta interessando l'Italia sta per entrare nella fase più intensa. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, venerdì saranno 11 i centri urbani da bollino rosso: Campobasso, Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Dal 30 luglio chi avrà 70 anni o più al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà più preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La misura era stata inserita a febbraio nel decreto legge PNRR, poi convertito in legge. La scelta di Malagò di affidarsi a Mancini e Ranieri per il rilancio della nazionale non è stata presa bene dalla Lega Serie A. I presidenti dei club della massima serie sono rimasti attoniti, scrive il Corriere della Sera, che riporta anche alcuni virgolettati. Intanto

0: Intanto oggi alle 18.30 la FIGC presenterà il nuovo CT Mancini e il nuovo DT Ranieri. È tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
4: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
3: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, 9 Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
8: Ciao Sara, con la bella stagione possiamo finalmente goderci il giardino, ma vorrei renderlo ancora più bello. Magari con qualche cesta, dei vasi o dei contenitori da personalizzare, ma non so proprio dove andare.
9: Ma Silvia, vai da De Petro. Hanno una scelta davvero ampia di complementi d'arredo per esterni. Ceste, vasi, contenitori e tantissime idee per dare un tocco di stile al tuo giardino.
10: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 30% di sconto su tutta l'offerta di complementi d'arredo per esterni. Solo da De Petro.

0: E allora, sorry, pinguini tattici nucleari, questa è Radio City. Ciao agli amici che sono in auto. In questo momento sto dando un'occhiata alla situazione del traffico. Ci sono delle zone dove veramente c'è molto traffico in questo momento. Ne parleremo di sicuro, ma adesso torniamo ad ascoltare grandi successi. Lo facciamo con Carly Rae Jepsen.
1: Ciao, sono Enza da Tortona. I love Radio City.

Christian nel cuore del nostro pomeriggio, sono le 17:09, rieccoci qui ancora una volta, siete su Radio City, questa è la radio dei grandi successi, quelli di ieri ma anche e soprattutto quelli di oggi. Sunbury, c'è il nuovo singolo, si chiama Potential ed è quello che stiamo ascoltando. Naturalmente se vi va di raggiungerci potete farlo come ha fatto Angelina poco fa al 333 46 35 873 con i vostri messaggi.

Un briciolo di allegria. Blanco e Mina. Ci vorrebbero i campanacci, sono qualcosa per far rumore, per svegliare Barbara, ma probabilmente ci ha pensato Annina, che ci ha scritto in piscina in questo momento. Dice: un saluto da Annina a Barbara, e Barbara, anzi, c'era scritto, che dorme anche in piscina, ma siccome stava dormendo non poteva salutare lei. Allora l'abbiamo svegliata, vero? Ora Barbara è sveglia. Ciao ad Annina e a Barbara, sono da Qui Terme. Buon pomeriggio con Radio City. Wow.

0: Lobo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
1: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
2: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
3: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda, in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

and Queens con Ava Max su Radio City. Naturalmente a questo punto arriva anche la canzone nuova, c'è il nuovo singolo di Safe. Lui era veramente un ragazzo estremamente simpatico, lo ascoltiamo con il singolo nuovo.

0: parlare d'amore, e lì sotto c'è anche la voce di Bresh, amicone di Safe, e in questa nuova bella canzone che sicuramente ci accompagnerà nel resto dell'estate. E durante il mese di agosto, ve l'ho già detto, ci saranno diversi appuntamenti nel corso delle nostre giornate con Radio City Estate, grande musica, andremo a ripescare anche dei successi che rimangono un po' lì in naftalina, che però riemergono durante la stagione estiva. Ora Talk Compilation.
1: Sì.

0: Carlos Santana, accompagnato in questo caso da Michelle Branch. The Game of Love, canzone del 2002. Prima abbiamo sentito anche Magnetic con The Bowser e Chaperone in apertura. Ovviamente il nostro appuntamento con i tris di successi che si chiama City Compilation, e ne avremo altri tra meno di due ore.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti: cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto: manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
12: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
16: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Andromeda, Elodie. È iniziato tutto con delle voci, classiche voci, no? Che giravano. Poi alla fine è arrivata la conferma con un post scritto pubblicamente da Francesca Nuredini sotto un'immagine di Elodie, dice la mia fidanzata stupenda, confermando che tra le due ci fosse ormai l'amore. E va bene, l'amore trionfa sempre, in questo caso tra Elodie e Francesca. Questa invece è Katy Perry. For you.

Katy Perry su Radio City ed è tempo adesso di ritornare indietro sino al 1988 per riascoltare una band che si chiama Johnny e il Jazz. Ho sempre adorato le canzoni che attaccano in questo modo, cioè un po' una deformazione professionale forse di fare il mio mestiere, non lo so, ma capita spesso. Johnny e il Jazz, in Radio City Story ritroviamo Shattered Dreams.

0: uno dei grandi successi degli anni 80 che di tanto in tanto riascoltiamo nel nostro appuntamento con Radio City Story. Johnny Eddie Jazz con Shattered Dreams, su cui Zanga vi saluta. Ciao a tutti, ci sentiamo domani pomeriggio. Vi va? Vi aspetto qui tra le 16 e le 18. Tra pochissimo l'appuntamento con le informazioni, poi ci sarà Valeria sino alle 20. Ciao, domani! Sono le 17:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi. Colpiremo l'Iran duramente, così Trump a Fox. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit, su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Dopo un lungo silenzio sui temi politici, il cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle, Grillo, affida al suo blog una riflessione durissima e in un post accusa i pentastellati d'aver perso la loro identità e diversità. Immediata la replica di Conte, che rivendica le battaglie del movimento. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Il tennis, Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto tornano in campo a Washington, impegnati contro l'australiano Vukic e la statunitense Navarro. A Los Cabos, all'alba di giovedì, invece debutta Luciano Darderi contro Svricina. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi.

0: da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Rosa, I'm Good Blue. Alle 18:05 minuti qui su Radio City. Buonasera a tutti, buon mercoledì e come diciamo sempre, buon giro di boa della settimana. Anche Giovanotti con Alfa e buon vento.
1: Sono Evelyn da Godiasco in provincia di Pavia. I love Radio City.

Se si muove, si muore, altro che. Giovanotti con Alfa, buon vento con questa nuovissima ondata di caldo che ci terrà compagnia, penso, per un pochino di tempo. Proprio per questo ho trovato la notizia perfetta, cioè in Giappone è stato ideato il primo frigorifero per umani, cioè una cabina che raffredda il corpo in pochi minuti per combattere queste ondate di calore. Allora, chi è all'ascolto che lavora all'interno di un ristorante lo fa già in maniera naturale, ovvero si va a infilare all'interno della cella frigorifera, si va lì per due motivi, o per piangere o per rinfrescarsi durante il servizio. Oppure, altro rimedio, mettere la testa dentro al frigo. Allora, almeno una volta nella vita lo abbiamo fatto tutti, mettere le mani, le braccia, cercare di mettere la testa dentro il freezer per cercare un minimo di sollievo. A quanto pare in Giappone è stato ideato proprio ad hoc questo frigo per umani, di cui parleremo durante la nostra prima ora insieme. Ritorniamo ora nel 2019. C'è LP con Girls Go Wild.

Madonna con Sabrina Carpenter e Bring Your Love. Porta il tuo amore, in parole povere potrebbe essere anche Bring Your Fridge, cioè porta il tuo frigo. Stiamo parlando di questo, cioè in Giappone ha deciso di prendere sul serio quelle soluzioni un po' più disperate, cioè è arrivato il primo frigorifero per esseri umani. Chi lavora in un ristorante, l'ho già detto, la soluzione è semplicissima, ovvero andare in cella per qualche istante e lì vedi che il caldo ti passa in 0,2, anche se si dovrebbe andare con una giacca, è proprio regola fondamentale andare dentro con una giacca, però d'estate insomma si sa, ci si prende anche un pochino il rischio. Ma appunto in Giappone, per queste ondate di calore estreme che stanno trasformando il paese in una fornace al 100%, è stato creato appunto lo Human Fridge, cioè una sorta di mini stanza glaciale pensata proprio per dare sollievo immediato. Cioè non è un elettrodomestico per il cibo, è proprio un rifugio antiafa, dove non è la carne da conservare, siamo noi direttamente, oltre altro che cuscino nel freezer o testa nel freezer, braccia, tutto il corpo, ci possiamo entrare direttamente noi. Ma io onestamente ho dei sentimenti un po' contrastanti su questo arnese, su questa invenzione, anche perché, voglio dire, mi sembra un po' uno spreco di materiali, non so come definirlo, più che altro perché se tanto esistono i condizionatori, voglio dire, va bene così, no? Andiamo in camera, in casa, così accendiamo e siamo direttamente al fresco. Non so, ditemi anche la vostra. Ci sono i Maroon 5, This Love.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4, Brescia-Padova, code causa incidente tra svincolo Brescia-Ovest e allacciamento interconnessione A21 in direzione di Padova. Sulla 6 Torino-Savona lavori dopo svincolo Mondovì e prima di svincolo Niella-Tanaro in direzione di Savona. Sulla 7 Milano-Genova code, traffico intenso a svincolo Binasco in direzione Genova. Passiamo alla 10 Genova-Ventimiglia code a tratti per 2 km tra svincolo Spotorno e prima di svincolo Orcofeglino in direzione Ventimiglia. Sulla 12 Genova-Rosignano veicolo fermo o in avaria tra svincolo Genova-Nervi e svincolo Genova-Est sempre in direzione di Genova.

0: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
1: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
2: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
3: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda, in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Oro e Acquiterme.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: Le 18 e 24 minuti, giro di boa della settimana, buon mercoledì a tutti. Novità è quella di Achille Lauro con La città degli angeli.

0: Justin Bieber era I Don't Care. 2019 alle 18:31 minuti qui su Radio City. Parliamo ora di vacanze. Non so se qualcuno sta per partire, partirà tra pochissimo, oppure già ritornato dalle proprie ferie. E si parla di Copenaghen, che è diventata leader nel turismo sostenibile e anche partecipativo. Perché che cosa fa? Copenaghen premia i visitatori che compiono delle azioni positive, no? Per l'ambiente e la comunità locale, perché ci sono state diverse iniziative tipo Copenpay che è partito a fine giugno. E l'obiettivo era quello di incentivare, no? Un nuovo modo di viaggiare in cui il turista sia proprio il protagonista attivo. Cioè, in cosa consiste? I visitatori possono ottenere dei premi e dei vantaggi in cambio di azioni positive per l'ambiente, tipo utilizzare la bicicletta, raccogliere i rifiuti, appunto, fino alla scelta, no, dei mezzi di trasporto più sostenibili. Quindi ogni gesto si trasforma in un'esperienza più coinvolgente, tipo ti danno appunto dei pass o comunque degli incentivi per i musei, per i parchi, anche il riciclo di abiti usati, no? E anche tante attività educative appunto alla sostenibilità. Programma che coinvolge oltre 100 attrazioni, appunto, e operatori locali, ha registrato un bel po' di partecipanti, circa 30.000. C'è un, secondo me, anche un rovescio della medaglia, ve la lancio anche un po' come provocazione. Sicuramente è una cosa bellissima per quanto riguarda anche i turisti, quindi mantenere la città pulita, anche perché in fasi di punta, di periodi di punta, chiaramente magari la spazzatura tende un po' ad aumentare, anche gli incivili che lasciano la carta per terra, no? Ma quello che mi chiedo io è se sia giusto effettivamente incentivare in questo modo, ovvero dare dei premi per fare un qualcosa che dovrebbe essere la normalità, cioè ovvero pulire. Diciamo che sicuramente è un'iniziativa che aiuta la città, dall'altra parte mi viene un po' quel pensiero lì. Nel frattempo, Karol G e Manu Chao, appunto, viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it. Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
8: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
7: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
9: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
10: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
9: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 01 44 41 209. ecosystem2000.it.
11: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43. centralmotors.it. E parti subito con Toyota.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Era Gaia con Bossa Nostra. Alle 18:48 minuti comincia ad arrivare la fame, qualcuno sta già spadellando, proprio per questo parliamo di eventi. Perché il Circolo Paolo Rossi vi invita sabato 1 e domenica 2 agosto a San Giuliano Nuovo per la 23esima edizione della Sagra dei Sapori della Fraschetta. A partire dalle ore 19:30 potrete gustare agnolotti al sugo di stufato, rabaton, trippa in umido, salamini, paste fagioli e naturalmente i peperoni in bagna cauda. Due serate da non perdere a San Giuliano Nuovo, sabato 1 e domenica 2 agosto con la Sagra dei Sapori della Fraschetta.

0: Patti Smith con People Have the Power. Era il 1988 per questo nostro grande successo all'interno dell'appuntamento con la storia della musica. Nel frattempo abbiamo raggiunto le 19 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Piano piano forse ne usciamo da questo clima di contrapposizione forzata. Si comincia a parlare di temi seri, è stato firmato il contratto della sanità, che ovviamente era atteso da centinaia di migliaia di persone, e si sono degli elementi che fanno pensare che la parola torni ai problemi concreti e alla loro trattazione. Basta con quel tiro alla fune che riguarda la Val di Susa, Bologna e i suoi incidenti, quello che è successo e che ha provocato gli incidenti, ovviamente il caso Fakir e anche la vicenda Roggero. Noterete che se ne parla sempre di meno. Quell'urgenza che sembrava assolutamente superiore a ogni altra argomentazione di concedere la grazia al gioielliere è diventata una speranza da mettere in archivio per il momento giusto, perché un conto è pensare che non si debbano scontare 15 anni di galera per un'azione dopo una rapina subita. Altro conto è dire che non bisogna scontare neanche un giorno di carcere. E così vale per tutto. Più ci si allontana temporalmente dal focus degli eventi, più si prende a ragionare freddamente e non lasciandosi soltanto

0: spingere dall'interesse di parte. Aspettiamo, prima di cantare vittoria rispetto a quello che è purtroppo il sistema prevalente. L'estate però in genere porta riflessioni da una parte e dall'altra, perché, diciamolo solo in pochi secondi, se il centrodestra non sta bene, neanche il centrosinistra è in perfetta forma, e le contraddizioni che si sono visti sui temi della difesa non solo nel campo della maggioranza non sono molto dissimili alle divaricazioni in politica internazionale che si vedono appunto nel campo largo. Forse l'estate, una volta tanto, invece che il tempo delle fiere e della vacanza, potrebbe essere il momento della riflessione in vista della ripresa d'autunno e dalla lunga volata verso le elezioni.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
3: Anna, devo proprio decidermi a sistemare gli armadi di casa, soprattutto quelli dei ragazzi. Sono un vero disastro.
4: Ma la soluzione è semplice. De Petro. Trovi tutto quello che serve per organizzare gli armadi. Scatole, contenitori, cassettiere, organizer e tantissime altre idee per rimettere tutto in ordine.
5: De Petro. Dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 50% di sconto su tutta la linea dedicata alla cura e all'organizzazione dell'armadio. Solo da De Petro.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Zara Larsson, Clean Bandit, era Symphony. Alle 19:08 qui su Radio City inizia così la nostra seconda ora insieme. Ritroviamo anche l'ultima di Emma con Fabri Fibra e Antidroga.
1: Ciao, sono Maurizio di Castelletto. I love Radio City.

0: arrivi tu.
1: Dal 2013 George Ezra con Budapest qui su Radio City. Magari qualcuno che sta per partire proprio per Budapest o per qualsiasi altra meta. Tra l'altro vi ricordo che potete portarci con voi nelle vostre vacanze con la nostra app che potete scaricare dal vostro store, così perlomeno ci portate sempre insieme le vostre voci di Radio City. Nel frattempo, ultimo lavoro di Harry Styles, questa è Dance No More.

0: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Su Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta la settimana vedrà un graduale rinforzo dell'anticiclone africano con caldo via via in intensificazione. A partire dalle giornate di giovedì e di venerdì le temperature massime si porteranno diffusamente oltre i 35-36 gradi con punte anche di 39 gradi. Caldo intenso anche in quota, lo zero termico addirittura raggiungerà quota 4500 metri. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
6: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
7: Entra nel mood, non ti distrarre, visita il nostro showroom, lasciati avvolgere completamente dall'eleganza, concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
6: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: Il ricordo dei cileni ripieni di zucchero, completamente travisata quella parte della canzone. Era Mahmood con Tuta Gold dal 2024. Novità, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa e Girl Next Door. Novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Nuova collabo tra Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa era Girl Next Door. Alle 19 e 32 minuti alla mezza della nostra seconda ora insieme, una compilation, tre successi non stop, apre Purple Disco Machine, Sophie and the Giants con Hypnotized.

0: con Smile. Era il 2006 per questo grande successo. Chiude la nostra compilation di quest'ora anche gli Another con 54 Ultra. Era Talk to You. In seconda posizione, in apertura, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants con Hypnotized qui su Radio City.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica. Passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
5: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
6: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
7: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
8: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
10: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
11: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
14: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
15: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
16: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
17: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

annunciato un nuovo tour a chi ci sarà sempre, che partirà proprio tra qualche mese, cioè a dicembre 2026, quindi porterà il cantautore nelle principali città italiane. Nel frattempo un ritmo un po' più latineggiante con Shakira e Cardi B. Dal 2024 questa è Punteria.

0: Now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working.
1: 1985, i Dire Straits con Money for Nothing chiudono la nostra seconda ora insieme. Io vi lascio alla programmazione, l'informazione con la nostra redazione, a cui do subito la linea. Noi ci risentiamo domani sera, sempre tra le 18 e le 20, e poi subito dopo il non stop fino alle 7 di domani mattina. Abbiamo raggiunto le 19 e 58 minuti. A domani!
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: Radio City News.
4: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera, il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine. L'Aula della Camera ha invece approvato in via definitiva il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. I carabinieri di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, hanno scoperto un laboratorio per la lavorazione della droga. In manette sono finiti un 41enne e un 25enne, sequestrati anche 23 kg di cocaina. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di un settimanale vicentino aveva denunciato d'aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Maurizio Patriciello e la premier Meloni, la quale gli aveva espresso vicinanza. Due vigili del fuoco hanno perso la vita mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio sull'isola greca di Creta. Un altro rogo è invece in corso da ieri a Paros, nelle Cicladi, dove 9 centri abitati sono stati evacuati in via precauzionale. Il primo ciclo dell'Italia del nuovo presidente federale Malagò parte con Mancini in panchina. In conferenza stampa il nuovo CT ha dichiarato: voglio mettere in campo una squadra che sappia fare quello che abbiamo visto nel 2021. I giocatori sono giovani, bisogna dargli fiducia. Ed è tutto, buona serata.
5: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Che bella l'estate, quel senso di libertà, stare all'aria aperta, godersi il giardino e organizzare una bella cena in terrazza.
7: Sì, peccato che tra zanzare e insetti diventa un incubo.
6: Ma no, ci ho già pensato io, ho preso tutto da De Petro: citronelle, insetticidi e tante soluzioni per proteggere gli spazi esterni.
5: De Petro, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Ciprian. Solo per questo mese tutta la linea di prodotti anti zanzare e insetticidi è scontata del 30%. Ti aspettiamo da De Petro.
8: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
9: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
8: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o

0: scegliere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Love Radio City.
1: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
2: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
3: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
4: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com. No, vabbè. Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai. Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it e parti subito con Toyota.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
5: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.

0: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
1: Ma dai!
0: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
7: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: I love Radio City.
1: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.